Camaradossi, a voi. Vi resta un'ora, un sacerdote i vostri cenni attende.

0: Di Giacomo Puccini abbiamo trasmesso Tosca, opera in tre atti sul libretto di Illica e Giacosa. Personaggi ed interpreti: Floria Tosca, Maria Callas, Mario Cavaradossi, Giuseppe Di Stefano, Scarpia, Tito Gobbi, Cesare Angelotti, Franco Calabrese, Spoletta, Angelo Mercuriali, Sagrestano, Melchiorre Luise, Sciarrone, carceriere, Dario Caselli, Pastore, Alvaro Cordova, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Maestro del Coro Vittore Veneziani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Direttore Victor De Sabata.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Accademia Stefano Tempia. Stagione sinfonica pubblica 1997-1998. Lorenzo Perosi. La Passione di Cristo secondo San Marco. Trilogia sacra per soli, coro e orchestra. Parte prima. La cena del Signore. Parte seconda. L'orazione al monte. Parte terza. La morte del Redentore. Alberto Gazzale, baritono. Carlo De Bortoli, basso. Paolo Lovera, basso. Enrico Bertolo, tenore. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Michele Frezza. Direttore Massimo Peiretti. Registrazione del 6 aprile 1998.

0: Di Lorenzo Perosi abbiamo ascoltato La Passione di Cristo secondo San Marco, trilogia sacra per soli, coro e orchestra. Alberto Gazzale, baritono. Carlo De Bortoli e Paolo Lovera, bassi. Enrico Bertolo, tenore. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Michele Frezza. Direttore Massimo Peiretti. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso un concerto dell'Accademia Sinfonico Corale Stefano Tempia, registrazione del 6 aprile 1998.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Khalil Gibran, il profeta. Allora domandò una sacerdotessa: parlaci della preghiera. Ed egli rispose dicendo: voi pregate nella disperazione e nel bisogno. Pregate piuttosto nella gioia piena e nei giorni d'abbondanza. Poiché non è forse la preghiera l'espansione di voi stessi nell'etere vivente? Se versare la vostra oscurità nello spazio vi conforta, una gioia più grande è versare la vostra luce. E se piangete soltanto quando l'anima vi chiama alla preghiera, essa dovrebbe mutare le vostre lacrime fino al sorriso. Quando pregate, vi innalzate a incontrare nell'aria quelli che pregano nel medesimo istante. Voi non potete incontrarli che nella preghiera. Perciò, questa visita all'invisibile tempio non sia che un'estasi e una dolce comunione. Poiché se entrate nel tempio soltanto per chiedere, non riceverete. Se entrate per umiliarvi, non sarete innalzati. E se entrate a intercedere per altri, non sarete esauditi. Basta entrare nell'invisibile tempio. Io non posso insegnarvi a pregare. Dio non ascolta le vostre parole se egli stesso non le pronuncia con le vostre labbra. E io non posso insegnarvi come pregano i mari, i monti e le foreste. Ma voi, figli dei monti, delle foreste e dei mari, potete scoprire la loro preghiera nel fondo del cuore. Tendete l'orecchio nelle pacifiche notti e udrete mormorare: Dio nostro, parla di noi stessi. Noi vogliamo con la tua volontà. Desideriamo con il tuo desiderio. Il tuo impulso trasforma le nostre notti, che sono le tue notti, i nostri giorni, che sono i tuoi giorni. Non possiamo chiederti nulla. Tu conosci i nostri bisogni prima ancora che nascano. Il nostro bisogno sei tu. Nel darci più di te stesso, ci dai tutto. Arthur Honegger, Sinfonia numero 3, liturgica. Dies Irae, allegro marcato. De profundis clamavi, adagio. Dona nobis pacem, andante, adagio. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.

Di Arthur Honegger abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3, liturgica. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.

dedicato al clarinetto. Johannes Brahms, sonata numero 1 in fa minore per clarinetto e pianoforte. Allegro appassionato, andante un poco adagio, allegretto grazioso, vivace. Clarinetto Karl Leister, pianoforte Gerhard Opitz.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la sonata numero 1 in fa minore per clarinetto e pianoforte. Clarinetto Carl Leister, pianoforte Gerhard Huppitz.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Carl Maria von Weber, concerto numero 2 in mi bemolle maggiore per clarinetto e orchestra opera 74. Allegro, romanza andante, alla polacca. Solista Anthony Pay, Orchestra of the Age of Enlightenment.

Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato il concerto numero 2 in Mi bemolle maggiore per clarinetto e orchestra, opera 74. Clarinetto Anthony Pay, Orchestra of the Age of Enlightenment. Gioacchino Rossini. Introduzione, tema e variazioni per clarinetto e orchestra. Andante sostenuto, tema allegretto. Solista Fabrizio Meloni. Orchestra Accademie Filarmonici di Verona. Alberto Martini, primo violino concertatore.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato introduzione, tema e variazioni per clarinetto e orchestra. Solista Fabrizio Meloni. Orchestra Accademia e Filarmonici di Verona. Alberto Martini, primo violino concertatore.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, larghetto, dal concerto numero 27 in si bemolle maggiore K595, per pianoforte e orchestra. Pianista Clifford Curzon, English Chamber Orchestra, sotto la direzione di Benjamin Britten.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento, Larghetto, dal concerto numero 27 in si bemolle maggiore K595 per pianoforte e orchestra. Pianista Clifford Curzon, English Chamber Orchestra, diretta da Benjamin Britten.

RNC Note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia, sul mare luccica. È una cullante barcarola con radici nella tradizione popolare. Incerta la datazione sulla quale molti concordano sulla seconda metà del Settecento. Pubblicata nel 1848, siamo in pieno Risorgimento, con arrangiamento musicale di Teodoro Cottrau, o Cottrau se vogliamo rispettare l'ascendenza francese. I versi sono di Enrico Kosovic. Santa Lucia, sul mare luccica, attraverso i decenni. Enrico Caruso, 1916. Giuseppe Di Stefano, 1956. Elvis Presley, 1963.

Di André Weignein, da Cantatos étoiles, abbiamo ascoltato L'espoir. L'espoir fait vivre le désert, les pays opprimés, les pays en guerre. Orchestra d'Harmonie du Val d'Aoste, direttore Lino Blanchot. Coro Arcova, maestro del coro Ornella Marella. Voce recitante Jasmine Blanchot. Registrazione dal vivo presso la chiesa parrocchiale di Châtillon, dicembre 2014. Notte di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Abbiamo anche oggi la finestra RNC Radio Nicolino in Blu, la finestra sulle canzoni, sulle musiche di tanti anni fa. Il venerdì di solito e anche la domenica cerchiamo di mettere incisioni più recenti e facciamo appendere il sole degli anni 60, 70, 80, così. Invece lunedì, martedì, mercoledì e giovedì normalmente mettiamo anche incisioni più datate, incisioni del grammofono. Dopo il fin qui detto, un cordiale, cordialissimo saluto e benvenuto al primo brano. In genere nei nostri programmi vogliamo mettere un programma solamente suonato, come Everybody Loves Somebody, è un'incisione che risale al 1973 con Bert Kempfer e la sua orchestra molto originale. Lane e Taylor hanno composto questo brano molto noto e famoso che noi vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi, e così alle ascoltatrici e agli ascoltatori vogliamo augurare buon ascolto.

Verso i suoi motivi ed è mancato a Palma di Maiorca improvvisamente, e noi improvvisamente abbiamo terminato così questo primo brano e un po' di vita di Bart Kampfert con queste sue interpretazioni con la sua ottima orchestra. Una incisione che voleva mettere in onda adesso ha per titolo La Colomba, una incisione del 1975 con la voce di Sergio Endrigo. Sergio Endrigo per questa composizione di Gustavino e Alberti, molto nota e famosa questa canzone, molte volte l'ha interpretata un po' in italiano e un po' in spagnolo, tanto per dare maggiore risalto alla canzone stessa. Buon ascolto anche di questo brano con la voce di Sergio Endrigo.

Questa incisione risale al 1975 con la bella voce che abbiamo potuto ascoltare, voce di Sergio Endrigo per la composizione di Gustavino ed Alberti, bella registrazione con adattamento addirittura di Bacalov e l'orchestra diretta da Gianfranco Lombardi, un po' in italiano, un po' spagnolo per questo brano, per questa colomba molto intensa. Poi possiamo dire che anche Sergio Endrigo ha interpretato delle ottime canzoni. La sua carriera però è finita un po' così nel silenzio, anche nella disattesa delle case discografiche stesse, e quando uno è un po' impegnato è difficile riuscire a sfondare in certi mercati ed in certi ambienti. Il nostro programma prosegue con la voce femminile molto graziosa, dopo questa che abbiamo potuto ascoltare di Sergio Endrigo, con la voce di Gigliola Cinquetti e orchestra Monaldi. Panzerie, Pidat e Pace hanno composto La Rosa Nera, e dopo questa colomba, Una Rosa Nera per noi.

E tutto va finché la Terra non scoprirà, e va così. Se deve scoppiare la Terra, scoppia certamente per l'odio e non scoppia sicuramente per l'amore. La Rosa Nera è il brano che abbiamo ascoltato dalla splendida voce di Gigliola Cinquetti, il Festival di Sanremo, fenomeno anche per il Festival di Sanremo e anche, perché no, per questa canzone, La Rosa Nera. Un po' di fantasia adesso per questo programma, con arrangiamenti curati da Claudio Gizzi. Amendola e Gagliardi hanno composto Fantasia. La voce che vogliamo ascoltare è quella quindi di Peppino Gagliardi, e da RNC in compagnia di Aldo proseguiamo questo nostro programma che ci ricorda le canzoni di tanti anni fa. Se qualcuno le ha ascoltate, le gradisce di più. Se qualcuno non le ha mai ascoltate, è meglio che si facciano un po' l'orecchio anche alle canzoni degli anni 50, 60, 70, eccetera, per non dire anche per le canzoni ancora più datate.

Gli arrangiamenti erano di Claudio Gizzi, la composizione di Amendola e Gagliardi, voce di Peppino Gagliardi, e siamo stati così in tanta fantasia per questo brano che abbiamo potuto ascoltare. Fantasia, proprio il titolo della canzone, con la voce di Peppino Gagliardi. Caterina Caselli ha caratterizzato le sue interpretazioni in un periodo molto particolarmente piacevole e spensierato, come voi, almeno qualcuno di voi certamente si ricorderà, della musica leggera. La sua carriera artistica è segnata da una serie di successi che hanno pubblicato centinaia e migliaia di dischi, e chi non si ricorda, nessuno mi può giudicare, perdono, Il volto della vita, eccetera, mentre molti si ricordano alcune canzoni della loro gioventù. Voglio mettervi una canzone un po' più impegnata, molto melodiosa, che prende veramente il cuore. Daniele Pace Diamond ha composto La casa degli angeli, voce di Caterina Caselli.

sembrava che stessero così bene nella casa degli angeli e poi è tutto diventato nero e si vede che gli angeli sono proprio scomparsi e sono volati via. Questa è una bella interpretazione da Caterina Caselli, la composizione era di Daniele Pace e Diamond, La casa degli angeli, voce di Caterina Caselli. E dopo aver ascoltato questo brano molto interessante, molto originale e anche in se stesso molto, molto commovente, possiamo ascoltare una canzone di Pattaccini Mogol, accompagna l'orchestra stessa Pattaccini. Eh sì, se eravamo nella casa degli angeli a un certo punto hanno visto tutto nero, le Minstrels vogliono eseguire Stasera gli angeli non volano, 1965.

del ministro che in quegli anni sono venuti anche in Italia e hanno lasciato il segno anche con questa incisione e anche, posso dirlo veramente, con l'orchestra diretta da Il Pataccini, che Pataccini e Mogol hanno composto espressamente per loro questa canzone Gli angeli non volano. Addirittura, posso dire, nel 1964 il presidente americano Johnson ha offerto al presidente della Repubblica Italiana Antonio Seni un concerto popolare folcloristico con questo complesso negli Stati Uniti. Quindi tanta Italia e tanta America per questi complessi, per The Ministers, che all'epoca avevano anche altri nomi, per noi avevano il nome The Ministers. Abbiamo ascoltato, tra le tante canzoni che hanno composto, cantato meglio in lingua italiana, stasera Gli angeli non volano. E siccome gli angeli non volano, possiamo ascoltare adesso una canzone che è interpretata da Memo Remigi, una canzone che ha il titolo Amare e poi scordare, di Remigi e Millon. Possiamo ascoltare allora questo brano. È un amore che poi si deve scordare, è un amore finito male, ma un amore finito male vuol dire che è incominciato forse qualche volta un po' troppo intensamente, qualche volta non troppo ragionato, e poi quando vengono le incomprensioni finisce tutto. Ascoltiamo Memo Remigi.

Amare e poi scordare di Remigi e Minellono. Abbiamo voluto ascoltare questo brano dagli anni 70 con l'orchestra diretta da Carmelo Carucci e la voce di Memo Remigi. RNC Radio Nichelino in Blu. Se dico Baby Gate, forse qualcuno non sa chi possa essere. Se invece dico Mina, beh, qualcuno potrebbe subito orientarsi perché è una vedette internazionale. Buffoni, Massari e Pallavicini hanno composto Amorevole, una canzone molto nota e conosciuta anche da altri cantanti. Pirino Presti con la sua orchestra accompagna allora Baby Gate, o meglio Mina, in questa interpretazione.

happy again. E dopo aver ascoltato la grande Mina in Amorevole, un altro grande, Jenny Kelly in Singing in the Rain, da Singing in the Rain di Fred e Brown, una canzone tra le più note e conosciute del mondo. Let the storm and clouds chase, cantando sotto la pioggia. From the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a hand.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E con un famosissimo brano da Hollywood, Singing in the Rain, abbiamo terminato la trasmissione di oggi. Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci.
5: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
6: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
7: RNC, Note di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, terzo movimento scherzo e trio, Svizzera, e quarto movimento allegro vivace, dalla Sinfonia per archi numero 9 in Do maggiore, Northern Chamber Orchestra, direttore Nicholas Ward.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il terzo e quarto movimento dalla Sinfonia per archi numero 9 in Do maggiore, Northern Chamber Orchestra, direttore Nicholas Ward.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Antonio Soler. Concerto numero 3 in Sol maggiore per due arpe. Andantino, menuetto. Duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenech.

Di Antonio Soler abbiamo ascoltato concerto numero 3 in sol maggiore per due arpe. Duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenè. RNC, note di classica. Voci parallele. Voci di aria di oggi registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo.

secondo appuntamento con Jacques Offenbach e Le Conte d'Hoffmann, i racconti di Hoffmann, Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour, Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour, che apre l'atto terzo

abbiamo altre due coppie di voci parallele, Montserrat Caballé, soprano, con Shirley Verrett, mezzo soprano, e Joan Sutherland, soprano, con Huguette Tourangeau, mezzo soprano.

Da Le Conte d'Hoffmann di Jacques Offenbach abbiamo ascoltato Barcarolle, Belle Nuit ou Nuit d'Amour. Le due coppie di voci parallele erano formate da Montserrat Caballé, soprano, con Shirley Verrett, mezzo soprano, e Joan Sutherland, soprano, con Huguette Tourangeau, mezzo soprano. RNC, note di classica. Pietro Mascagni, da Iris, Inno del Sole, I Fiori, L'Aurora, Il Sole, orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Gabriele Santini.

Di Pietro Mascagni da Iris abbiamo ascoltato Inno del Sole, I fiori, l'aurora, il sole, orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Gabriele Santini. RNC, note di classica. Carl Maria von Weber, Il Franco Cacciatore, Ouverture. Symphony Orchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

0: Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato l'ouverture da Il Franco Cacciatore, Sinfonie Orchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Andrew Lloyd Webber, Pie Jesu, dal Requiem. In parallelo due esecuzioni. La prima vede impegnato il soprano Anna Yurievna Nietepko con Andrew Swaite, voce bianca, coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukas Vasilek, orchestra filarmonica di Praga, direttore Emmanuel Villaume.

La seconda esecuzione con il soprano Sarah Brightman, Paul Miles Kingstone, voce bianca, Winchester Cathedral Choir, maestro del coro Martin Navy, organo James Lancelot, English Chamber Orchestra, direttore Lorin Maazel.

0: Dal Requiem di Andrew Lloyd Webber abbiamo ascoltato Pie Jesu. In parallelo due esecuzioni. La prima con Anna Jurjevna Nietrepko, soprano, Andrew Swaite, voce bianca, coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukas Vasilek, orchestra filarmonica di Praga, direttore Emanuel Vium. La seconda esecuzione con Sarah Brightman, soprano, Paul Miles Kingstone, voce bianca, Winchester Cathedral Choir, maestro del coro Martin Navy, organo James Lancelot, English Chamber Orchestra, direttore Lorin Mazel.
1: RNC.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo USA-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane. La firma prevista per venerdì in Svizzera, l'intesa prevede la riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità anche in Libano, anche se Israele fa capire di non essere vincolata all'intesa. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni all'Iran. Il presidente Macron dichiara che la missione marittima internazionale istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta a entrare in azione. Non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev. Almeno 9 le vittime, secondo un primo bilancio. Altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. Gesù vede e ama e soffre per noi. Così ieri Papa Leone, prima dell'Angelus, davanti a fedeli e pellegrini in piazza San Pietro, il pontefice che ha ricordato il recente viaggio in Spagna, ha pregato anche per le Filippine colpite dal terremoto.
2: Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione.
1: Lo sport con Hamilton che vince il Gran Premio di Barcellona conquistando il primo successo sulla Ferrari alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris, ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra Ferrari nei mondiali di calcio, allarme Brasile dopo l'1-1 al debutto con il Marocco, Turchia KO 2-0 con l'Australia, oggi in programma Spagna, Capoverde e Belgio, Egitto. È tutto, torniamo alle 10.
3: Grazie ai fondi dell'8 per 1000 prende forma ad Agireale Cuciture di Comunità, una nuova associazione che punta a valorizzare le antiche arti sartoriali e a promuovere la manualità come strumento di inclusione sociale. L'iniziativa nasce dall'esperienza del progetto Idee in Movimento, realizzato con il sostegno di Caritas Italiana, Progetto Policoro, Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, l'Associazione Mai Più Soli e la Pastorale Giovanile di Agireale. Un percorso che nel tempo ha coinvolto numerose partecipanti in un laboratorio formativo di sartoria. Il progetto, voluto dal vescovo Monsignor Antonino Raspanti e molto apprezzato dalle corsiste, non si è fermato alla fase finanziata. Proprio le partecipanti hanno deciso di continuare l'esperienza, dando vita a una vera e propria associazione, per proseguire il lavoro avviato e offrire nuove opportunità ad altre persone interessate. Ascoltiamo ai nostri microfoni Jessica Bergancini, responsabile del laboratorio sartoriale.
4: Il progetto Cuciture di Comunità si apre al mondo, al mondo dei ragazzi, alle persone che hanno bisogno, a chi vuole riqualificarsi nel mondo del lavoro. Noi utilizziamo abiti in disuso che ci vengono donati e da questi vengono realizzati delle borse, nuovi abiti, delle pochette per un'economia circolare che viene reinserita nel mondo della, in questo mondo dove tutte le persone magari tendono a buttare, a gettare, noi riqualifichiamo.
3: Attualmente sono attivi due laboratori, entrambi con momenti di formazione teorica e pratica. Il primo è il laboratorio di sartoria, ospitato nella sede della Caritas di Agireale, dove è possibile anche portare capi od oggetti da riparare. Il secondo è dedicato al ricamo e si svolge negli spazi del Museo Diocesano. Un laboratorio, quest'ultimo, pensato anche per i visitatori e turisti, che oltre ad ammirare le opere esposte, potranno conoscere da vicino le tecniche e la cura artigianale che stanno dietro ogni creazione. Ai nostri microfoni, Don Antonio Agostini, direttore del Museo Diocesano di Agireale.
5: Anche il museo si presta a entrare in questa rete, perché quello che è stato prodotto e manutentato in questi mesi potrà essere esposto e diciamo visionato da chi? Dai fruitori ordinari del museo. Sono stati creati anche dei telai appositi, perché quel patrimonio che è presente nelle nostre chiese, quali camici, rocchetti, ecco, parati, hanno bisogno spesso di manutenzione. Non parliamo noi di restauri, ma di manutenzione ordinaria, che le nostre bravi donne, le mani molto esperte, riescono a riportare in vita.
3: I laboratori promuovono inoltre i principi dell'economia circolare, incoraggiando il riuso e la riparazione degli abiti, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla solidarietà.

0: realizzare e promuovere.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: colpo.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000, news.
1: L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane, prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'intesa con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità anche in Libano, specificano da Teheran, ma Israele su questa questione frena. Per quanto riguarda il nucleare, prevista un'intesa definitiva entro i prossimi 60 giorni. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato ha dichiarato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. Un grazie sentito, dice ancora Meloni, va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Regno Unito, la Francia, la Germania e l'Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Il presidente Macron ha dichiarato che la missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sarà necessario anche effettuare controlli sulla presenza di mine. Non si ferma invece la guerra in Ucraina. La Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, almeno 9 le vittime secondo un primo bilancio, altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti ed Iran. Il WTI perde il 4,8% a $80, il Brent ne cede 4 di punti a 83,89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutte in forte rialzo. In apertura, per quanto riguarda l'Europa, regna il segno più Milano, ha il FTSE MIB che guadagna esattamente lo 0,81%. Per lo sport, il trionfo della Ferrari con Hamilton al Gran Premio di Barcellona, il suo primo successo alla guida di una monoposto del cavallino. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri invece per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con l'aggiornamento delle 11.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello Gnomo Aspirino.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

Buongiorno amiche ed amici, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti, ben ritrovati sulle frequenze di RNC. Questo lunedì 15 giugno è dal via la nostra nuova settimana. Insieme come Federico Corno del Mattino fino a mezzogiorno con le nostre frequenze attive 107.4 per Torino e provincia,

0: 107.3 per Cuneo e provincia, e poi ci potete seguire anche digitando il nostro sito, l'indirizzo del nostro sito, vale a dire rncweb.it, dal quale potete ascoltarci in diretta streaming ovunque vi troviate. Allora, oggi le prime due ore della settimana con ovviamente tante notizie, con lo spazio dedicato tra pochissimo alle questioni meteo, quello che ci aspetta, probabilmente una settimana di fuoco dal punto di vista delle temperature in deciso aumento. Vedremo nel dettaglio la situazione per quanto riguarda la nostra regione, il Piemonte, ma poi anche un po' tutto il nostro paese. E poi, a proposito, insomma, di caldo e di estate, il Piemonte pare sia già secco, con temperature più alte di 1,5 gradi e crollo delle precipitazioni. Siamo già in siccità, dicono gli esperti. Vedremo il monitoraggio che è stato fatto in questi primi giorni di giugno. E poi tanto altro ancora, le novità internazionali nella nostra seconda parte, con gli aggiornamenti dal Medio Oriente e dall'Ucraina, e poi tanto sport nell'ultima mezz'ora insieme, dai mondiali di calcio, le ultime sfide che sono giocate anche nel corso ovviamente della notte, complice il fuso orario, e poi anche la Formula 1, con la vittoria Ferrari, Lewis Hamilton che trionfa a Barcellona, prima vittoria con la scuderia del cavallino. Tutto questo con tanta musica anche naturalmente, e lo spazio per tutti i vostri messaggi fino a mezzogiorno, 345 32 33 124 per gli SMS, invece per le email diretta chiocciola rncweb.it.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Apricheo.
1: Attento bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

carissimi, col nostro primo aggiornamento, il primo bollettino di questa settimana, che per i prossimi giorni vedrà un tempo in prevalenza soleggiato sul Piemonte, salvo sempre occasionali rovesci sui rilievi alpini. Da metà settimana poi è previsto un sensibile rialzo ancora delle temperature nei valori massimi. Nel dettaglio, allora, per questo lunedì 15 di giugno, già a metà mese, cielo sereno, poco nuvoloso sul Piemonte con locali cumuli, informazione sulle Alpi dalle ore centrali. Possibili deboli rovesci pomeridiani sui settori alpini, in esaurimento serale, venti deboli o localmente moderati sulle Alpi da nord-ovest con rinforzi da nord in Val d'Ossola, prevalentemente da sud altrove, in serata rotazione dai quadranti orientali in pianura, in rinforzi in particolare sulla zona dei laghi. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 15 gradi il valore minimo, 32 quello massimo, per Cuneo 18 gradi la minima, 29 la massima, e a Torino 17 gradi di minima quest'oggi con 31 gradi di massima. Domani, martedì 16 di giugno, avremo un cielo poco nuvoloso a causa delle velature in transito, cumuli, informazione pomeridiana a ridosso dei rilievi, precipitazioni a carattere di deboli, rovesci pomeridiani sempre a ridosso della catena alpina, venti generalmente deboli nord-occidentali sulle Alpi e da sud sull'Appennino, da est o nord-est in pianura, con rinforzi sostenuti nelle ore prima dell'alba di domani, poi calmi o deboli di direzione variabile. Le temperature per domani, martedì 16 di giugno, ci danno ad Asti 15 gradi di minima con 31 di massima, per Cuneo 18 gradi il valore minimo, 28 quello massimo, e per Torino valori tra i 19 gradi di minima e i 31 di massima.

Samurai J con Flamenco Paranoia su RNC. Allora, caldo record, aria dal deserto e a fe intensa, insomma il nostro paese si prepara a diventare rovente, eh sì, perché l'avanzata di un'alta pressione di matrice sempre nordafricana determinerà nel corso dei prossimi giorni un consolidamento della stabilità a livello atmosferico, accompagnato da un progressivo e marcato incremento dei valori termici, e le temperature anomale dureranno anche a lungo, eh. Queste sono le previsioni degli esperti per i prossimi giorni a livello nazionale. Il meteo.it conferma ad esempio l'arrivo di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. A guidare questa netta svolta è l'espansione verso il Mediterraneo di un potente promontorio anticiclonico di origine subtropicale, il celebre anticiclone africano, no? Pronto a fare da scudo contro le perturbazioni e azzerare le piogge in pratica su tutto il nostro paese. La spinta al caldo record arriverà proprio dalle masse d'aria richiamate direttamente dal deserto del Sahara, quindi tra Algeria, Tunisia e Libia. Nel loro viaggio verso l'Italia, queste correnti roventi e secche attraverseranno il Mediterraneo, caricandosi però di umidità nei bassi strati, e il cambiamento sarà tangibile già da oggi. Il sole dominerà ovunque, con massime tra i 28 e i 32 gradi in pianura padana. Bologna sarà tra le città più calde, e intorno ai 30 gradi al centro-sud e sulle isole. Da segnalare soltanto il rischio di qualche veloce acquazzone nella seconda parte di giornata su Alpi e Prealpi orientali e le vicine pianure del Triveneto. La vera fiammata africana si consumerà poi da metà della prossima settimana, da mercoledì 17 in avanti. Le pianure del nord, gran parte del centro-sud, vedranno i termometri superare diffusamente i 35 gradi, con picchi verso i 39-40 gradi a Bologna, Firenze, Foggia, nelle aree interne della Sardegna. Sulle coste invece l'alto tasso di umidità trasformerà il calore in afa intensa, amplificando la sensazione di disagio, soprattutto di notte, a causa della totale assenza di vento. Insomma, detto in poche parole, prepariamoci alla prima e seria anche ondata di caldo anomalo di giugno, che darà il via all'estate 2026.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Laura Pausini, Le cose che vivi, 1996, qui su RNC attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming attraverso il sito rncweb.it. Beh, allora, la transizione dalla primavera all'estate è un periodo cruciale per il territorio e quello che è il ciclo idrologico. La stagione nevosa in montagna è terminata, quest'anno anche con un certo largo anticipo, e quello che rimane è l'acqua immagazzinata nei serbatoi naturali e artificiali, anche come laghi, invasi, fiumi, suolo e falde idriche, risorsa preziosissima ovviamente per ecosistemi, agricoltura, usi civili e industriali anche nell'arco dei mesi estivi. Da questo punto di vista, l'estate 2026 diciamo che già non promette bene. Per capirne il motivo bisogna tornare indietro almeno di un paio di mesi. Sul nord-ovest italiano la stagione idrologica, che per convenzione comincia il 1 ottobre, quando con le piogge autunnali di solito riparte il periodo di ricarica dei sistemi acquiferi, la stagione era iniziata con un bimestre ottobre-novembre particolarmente secco già subito. All'osservatorio centenario di Moncalieri, Collegio Carlo Alberto, gestito dalla Società Meteorologica Italiana, il bimestre non aveva raccolto che 11,6 mm di pioggia, quindi appena l'8% della media tra il 1991 e il 2020, il quarto tra i periodi ottobre-novembre più asciutti nella serie di misura dal 1865. E in seguito poi le cose sono messe solo temporaneamente meglio da metà dicembre a metà marzo, grazie a un inverno di perturbazioni frequenti, ora da ponente, più attive sulla Valle d'Aosta occidentale, ora dal Mediterraneo, generose di neve soprattutto sulle montagne del Piemonte centro-meridionale e anche del Cuneo, mentre il Verbano Cusio-Ossola è rimasto un po' al margine, con precipitazioni quest'anno decisamente più scarse. La stazione meteorologica dell'ARPA Piemonte di Cuneo ha rilevato ben 433,6 mm di pioggia e neve fusa nel trimestre dicembre-febbraio, quantità tripla rispetto alla media. È un soffio da due inverni dal primato secolare, cioè quelli del 71-72 e del 73-74. Per contro, l'osservatorio di Domodossola, Collegio Rosmini, aveva ricevuto soltanto 172 mm d'acqua nei tre mesi, sotto norma del 10% circa. Grande assente, come sempre più spesso è accaduto nei miti inverni degli anni più recenti, la neve in pianura, che quest'anno ad esempio in città non l'abbiamo vista, è soltanto pioggia o quasi, dopo la perturbazione estrema che il 14-15 marzo ha coperto di neve quantomeno le Alpi occidentali. Da allora, con oltre un metro caduto in 24 ore tra Monte Rosa e Sempione, la primavera è proseguita complessivamente calda e secca, appena interrotta da una fresca metà di maggio confinata tra un aprile dal tenore quasi estivo, secondo più caldo in una serie dal 1958 dopo il caso record del 2007, con 3 gradi abbondanti sopra la media, e la storica ondata di calore della fine dello scorso mese di maggio. Sempre grazie all'ARPA Piemonte si può avere un quadro climatico regionalizzato alla scala dell'alto bacino del Po, chiuso a Pavia, dove la primavera di questo 2026, il trimestre che va da marzo a maggio, è stata più calda di 1,5 gradi e più povera di precipitazioni del 28% rispetto alla norma che va dal 1991 al 2020. E se si prende in considerazione il periodo dall'inizio della stagione idrologica, lo scorso 1 ottobre, fino al 31 di maggio, bene, qui il deficit complessivo di precipitazioni tra Valle d'Aosta, Piemonte, Ticino Svizzero e parte della Liguria interna è del 23%, con punte di meno 44% sul Piemonte settentrionale. Il 31 maggio il volume d'acqua immagazzinato nella neve residua in quota e nei
dei laghi naturali artificiali era sotto norma del 31%, e durante il mese che dovrebbe essere tra i più bagnati dell'anno nel nostro clima, proprio maggio, lungo i fiumi valdostani e piemontesi è defluita nel complesso solo la metà dell'acqua che scorre di solito e anche due terzi in meno nel Sesia, portata a meno 67% a valle ad esempio di Vercelli. Eppure i livelli di falda superficiale erano più bassi del dovuto. La situazione non è migliorata in questa prima metà di giugno, malgrado temporali spesso più dannosi per vento e grandine che utili per apporto d'acqua diffuso sul territorio. Dunque proprio il clima di questa primavera calda e secca ha penalizzato quantità e permanenza del manto nevoso in montagna, precocemente fuso con il determinante contributo della terza decade di maggio, la più calda in oltre un secolo. Al fronte del ghiacciaio Chardonnay, sul Gran Paradiso, quota 2850 metri, la neve è scomparsa già intorno allo scorso 10 giugno, la scorsa settimana, con un anticipo di quasi un mese rispetto al solito, e solo nel 2022, anno memorabile per combinazione di caldo e siccità, il manto si esaurì ancor prima, cioè il 23 di maggio. Tutto ciò premesso, insomma, ecco che sempre secondo l'ARPA ci troviamo all'inizio dell'estate e già in una situazione di moderata siccità, con davanti un nuovo e marcato episodio di calura nei prossimi 10 giorni almeno, nessuna pioggia significativa in vista e un'estate che, stando alle previsioni stagionali del servizio Copernicus, ha elevate probabilità di andarsi a collocare proprio nel gruppo delle più calde dell'ultimo trentennio in Europa. A impoverire ulteriormente le già magre riserve d'acqua interviene l'intensa evapotraspirazione da suoli e vegetazione, che peraltro predispone anche condizioni più favorevoli alla propagazione degli incendi forestali. È proprio l'elemento acqua e il crocevia degli effetti del riscaldamento globale causato dall'uomo. In un mondo sempre più caldo, la neve fonde troppo presto, il ciclo idrologico accelera alternando precipitazioni estreme a siccità più lunghe, la calura estiva dissecca suoli e colture, e tutto ciò non riguarda solo regioni remote, ma ormai anche noi tra Alpi e Mediterraneo.

Clara e San Giovanni con le ragazze. Allora, sarà un'estate difficile per i turisti che decidono di trascorrere le vacanze in Italia. L'incertezza dei voli, no, che c'è stata a causa della guerra nel Golfo e l'aumento anche dei prezzi del carburante dovuto alla chiusura di Hormuz hanno spinto gli italiani a trascorrere le ferie nelle località nostrane per lo più. Il trend quindi ha invertito la rotta. Il costo dei traghetti ad esempio è aumentato, mentre il prezzo dei biglietti aerei risulterebbe in discesa e si registra il quasi tutto esaurito negli hotel. Un esempio, chi decide di prenotare proprio questo mese di giugno un soggiorno di 7 notti in una delle località di mare del nostro paese per la settimana centrale di agosto deve fare i conti con la scarsa disponibilità ormai di strutture ancora libere. Lo spiega su Utenti, l'associazione che si occupa dei diritti dei consumatori italiani, è una conseguenza diretta del conflitto che ha spinto una crescente fetta di italiani a preferire mete nazionali per la propria villeggiatura estiva. Dice sempre a Sutenti: il rischio è che la guerra in Medio Oriente sia utilizzata dagli operatori del settore per applicare rincari di prezzi e tariffe anche per voci che nulla hanno a che vedere magari con la situazione geopolitica internazionale, realizzando quindi una speculazione sulle vacanze estive degli italiani, dice Gabriele Melluso, che è appunto presidente di Assoutenti. Una famiglia con 2 figli che prenota in questi giorni un soggiorno di 7 notti in Italia dal 9 al 16 agosto in hotel 3 stelle o struttura simile ha un ventaglio di scelte davvero ridotto e spende una media di 2.025 euro, in crescita del 12,6% rispetto a chi prenotava lo scorso anno lo stesso soggiorno nello stesso periodo. Vera nota dolente quella relativa ai traghetti, segnalano da Assutenti. Il rincaro dei carburanti seguito alla guerra in Iran ha causato un rialzo generalizzato delle tariffe praticate dalle varie società di navigazione, al punto che i biglietti per una famiglia con 2 figli e auto al seguito costano in media il 10,9% in più rispetto all'anno scorso. Ma viene segnalata anche la forte frenata della domanda di viaggio all'estero, che ha prodotto un abbassamento al tempo stesso delle tariffe aeree per molte destinazioni estive, con i prezzi dei biglietti monitorati che scendono in media del 23%.

Repeated, Martin Garrix con Ed Sheeran a completare la nostra prima ora in diretta. Tra poco la seconda parte insieme, subito dopo le news, gli aggiornamenti a cura della nostra redazione nazionale di In Blue. Ci ritroviamo tra pochissimo.

0: L'intesa tra Stati Uniti e Iran per terminare la guerra. Israele chiarisce: le nostre forze resteranno comunque in Libano per combattere Hezbollah. L'Unione Europea dà il benvenuto e chiede l'attuazione del piano quanto prima. La firma è prevista per venerdì prossimo in Svizzera, con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità. Sul nucleare attesa un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato il presidente Trump. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo, fanno sapere da Palazzo Chigi. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Non si ferma invece la guerra. In Ucraina la Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, 9 le vittime, colpiti Kharkiv e Dnipro. Nella capitale è stato centrato anche il tetto della cattedrale ortodossa della Dormizione. Zelensky fa sapere: è importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russa. Mosca però respinge l'accusa e parla di fuoco amico. Infine, almeno 3 persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a 200 chilometri da Mosca. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, ha gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato: alla base del delitto ci sarebbero stati dissidi legati ad una eredità. Riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo dell'insegnante di 53 anni lungo il canale Malgher, indagato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco annunciato tra Stati Uniti e Iran. Il WTI a $80 al barile, il Brent a $83.89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutti con il segno più nettamente in rialzo, anche le borse europee. Poco fa il FTSE MIB guadagnava lo 0,77%. E infine la Formula 1, con Hamilton che trionfa al Gran Premio di Barcellona per la prima volta guidando una Ferrari. Si tratta del successo in carriera numero 106. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet, www.rncweb.it.
2: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Music Sounds Better With You 1998 qui su RNC per ripartire insieme in diretta la nostra seconda ora di quest'oggi, del nostro primo appuntamento settimanale, lunedì 15 di giugno, attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Allora, tra poco le novità innanzitutto importanti, se poi confermate nei fatti, che arrivano dal Medio Oriente, e poi le novità di giornata sul conflitto tra Russia e Ucraina e tanto altro ancora nella nostra ultima parte di diretta, essenzialmente con lo sport del fine settimana, in modo particolare naturalmente i mondiali di calcio, ma anche la Formula 1. Tanta musica, lo spazio per i vostri messaggi 345 32 33 124, e poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

Calma Metafisica, il nuovo singolo di Ermal Meta su RNC. Allora, partiamo dall'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran, è ora completo. Congratulazioni a tutti. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la sigla del memorandum di intesa con i vertici iraniani. Una firma che è arrivata a distanza, ovviamente per via digitale, e che dovrà essere confermata però in presenza in un bilaterale in Svizzera il 19 di giugno prossimo, quindi venerdì.

venerdì, solo dopo inizierà la fase 2 dei negoziati, che dovranno condurre a un vero e proprio accordo di pace definitivo tra le parti. Con la presente autorizzo pienamente l'apertura senza pedaggio dello stretto di Hormuz e contemporaneamente autorizzo l'immediata rimozione del blocco navale degli Stati Uniti. Navi del mondo, accendete i motori, che il petrolio scorra, ha scritto proprio così Trump sul social Truth. L'entusiasmo di Trump è tale che tralascia alcuni dettagli, comunque non di poco conto per il commercio internazionale, dato che il presidente è costretto a pubblicare infatti un altro messaggio per chiarire i contorni dell'intesa. Dopo il solito panegirico, questo grande accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione. Molti presidenti hanno cercato di stringere la pace con l'Iran, ma tutti hanno fallito prima di me. I leader della regione hanno trovato per la prima volta un presidente in grado di aiutarli a raggiungere una pace autentica, ha scritto. Trump chiarisce, con l'apertura dello stretto prevista per venerdì, in occasione della firma dell'accordo, al fine di procedere con la bonifica delle mine, ecco, quello era il punto, il petrolio tornerà a scorrere in entrambe le direzioni a beneficio della regione e del mondo intero. Quindi sì, Hormuz riaprirà, ma sarà necessario un intenso lavoro di sminamento che potrebbe richiedere anche diverse settimane, come è stato rilevato anche da molti analisti negli scorsi mesi. Dall'altra parte dell'oceano, le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele. Il nemico non ha altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, afferma lo Stato Maggiore iraniano in un comunicato trasmesso dalla TV di Stato. Al di là della propaganda, Gharibabadi, il vice ministro iraniano per gli affari esteri, ha pubblicato su X una nota del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale riguardo all'accordo. Nel documento c'è scritto che la Repubblica Islamica ha finalizzato il testo di un memorandum d'intesa riguardante la cessazione della guerra con i negoziati di Islamabad tra Iran e Stati Uniti. In base agli accordi raggiunti, si legge, la guerra e le operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli relativi al Libano, cesseranno immediatamente e in modo permanente a partire da questa sera. Inoltre il blocco navale contro l'Iran sarà revocato completamente e senza indugio. Si conferma la firma il 19 giugno e infine si precisa che i negoziati per un accordo definitivo proseguiranno dopo che la controparte avrà dato attuazione agli impegni previsti dal memorandum. L'agenzia di stampa iraniana MER ha condiviso un documento presentato come un memorandum d'intesa in 14 punti tra Iran e Stati Uniti. Tra le clausole presenti nel testo c'è lo sblocco immediato di 12 miliardi di dollari di beni congelati all'estero. Il documento spiega che verrà portato a termine lo sblocco di 24 miliardi durante il periodo di negoziazione di 60 giorni che incomincia alla firma del memorandum d'intesa. Metà di questa somma, prosegue il documento, deve essere messa a disposizione dell'Iran prima dell'inizio dei negoziati. Washington non ha ancora pubblicato un testo ufficiale. Di solito documenti del genere venivano resi disponibili sul sito della Casa Bianca. Non resta quindi che affidarsi alle indiscrezioni trapelate attraverso funzionari statunitensi anonimi. Innanzitutto la firma ufficiale arriverà il 19 giugno, a meno di sorprese. Il testo siglato non sarà un accordo di pace, questo è bene saperlo, ma un memorandum d'intesa che darà il via a negoziati a tempo della durata di 60 giorni. La tregua sarà perciò prolungata e non è detto che slitterà ancora qualora non si dovesse raggiungere un accordo. Il documento si muove su due tempi, uno a breve termine e un altro a lungo termine. Alla firma del memorandum lo stretto di Hormuz dovrà essere riaperto senza pedaggi. Allo stesso sarà revocato il blocco statunitense sui porti iraniani. Il testo presenterà anche la cornice entro cui si muoveranno i negoziati, ovvero su cosa si deve trovare ancora un accordo. La questione nucleare sarà ovviamente dirimente. Gli Stati Uniti non accettano che l'Iran possa avere una bomba nucleare, per questo pretendono lo stop al programma militare. Non sarà definitivo. Washington chiede un blocco di almeno 20 anni, Teheran è disposto a perderne 5. Si potrebbe trovare un compromesso
a metà strada, a 10 anni. Un altro tema è l'uranio arricchito al 60%. Trump esige che quei 450 chili vengano o distrutti o consegnati agli Stati Uniti. Un dossier di particolare importanza riguarda poi gli asset iraniani congelati all'estero, e si parla appunto di circa 24 miliardi di dollari. La metà potrebbe essere garantita subito e il resto potrebbe arrivare sulla base di un processo premiale. Se gli accordi vengono soddisfatti, Washington autorizzerebbe i bonifici dai paesi che detengono le risorse iraniane. Infine c'è la questione dei proxy. Teheran chiede che l'intesa garantisca il cessate il fuoco anche in Libano, dove a sede Hezbollah, la milizia armata foraggiata dall'Iran contro Israele. Tel Aviv potrebbe opporre resistenza oppure non cedere i territori occupati nella zona meridionale del paese dei cedri.

0: Nothing But Thieves con Evolution qui su RNC. Passiamo al conflitto tra Russia e Ucraina, con un nuovo attacco russo da registrare con missili balistici e droni sulla capitale Kiev. 4 persone sono morte, almeno 25 quelle ferite. La Russia ha colpito anche la storica cattedrale della Dormizione all'interno del complesso della Lavra delle Grotte, cioè uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. Una facciata dell'edificio è squarciata, il tetto in parte distrutto. Sul posto sono stati schierati oltre 10 mezzi dei vigili del fuoco che stanno provando a spegnere le fiamme e limitare i danni. Il capo dell'amministrazione militare cittadina, Timur Tkachenko, ha denunciato un colpo diretto contro il sito, mentre il metropolita Epifanio di Kiev, primate della Chiesa Ortodossa dell'Ucraina, ha parlato di un crimine contro l'umanità, contro la storia e contro la cristianità, chiedendo preghiere per salvare questo santuario dalla distruzione. In un messaggio pubblicato su X, a Kiev, raccontano i giornalisti dell'AFP, gli abitanti correvano per le strade in cerca di riparo mentre un bagliore accecante illuminava il cielo. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito di 19 feriti, di cui 11 ricoverati, 140.000 abitanti dei quartieri settentrionali che sono rimasti senza elettricità, in un bilancio destinato a salire. Una squadra dei Royal Marines britannici ha intercettato nelle acque della Manica la petroliera Smirtos, che secondo Londra appartiene a una flotta ombra legata a Mosca. Intanto Vladimir Putin ha sentito il presidente americano Trump in occasione del suo compleanno. Il tycoon ha chiesto ancora una volta la fine della guerra in Ucraina. Putin ha ribadito che se Zelensky desidera un incontro deve recarsi a Mosca, mentre Trump ha annunciato che invierà presto nella capitale russa Steve Witkoff e Jared Kushner. Ultime notizie, allora, dall'Ucraina, che cosa ci raccontano? Innanzitutto il bilancio di quanto accaduto nella notte: nuova massiccia ondata, dicevamo, di attacchi contro il paese, impiegando centinaia di droni, decine di missili. Secondo l'aeronautica militare ucraina, i raid hanno provocato almeno 9 morti e colpito in particolare Kiev, dove questo incendio ha devastato la cattedrale. Le forze ucraine hanno riferito che Mosca ha utilizzato 70 missili e 611 droni diretti soprattutto contro la capitale. La difesa aerea avrebbe intercettato 50 missili e 582 droni. Le autorità ucraine non hanno fornito nell'immediato un bilancio definitivo dei danni, ma parlano di una delle offensive più intense delle ultime settimane. Il presidente Zelensky ha chiesto una risposta decisiva e sostanziale ai leader del G7 riuniti in Francia, sollecitando un aumento della pressione su Mosca e un rafforzamento del sostegno militare a Kiev. È molto importante che vi sia una risposta da parte dei paesi del G7, ha detto Zelensky, chiedendo in particolare di rafforzare la difesa aerea e antibalistica dell'Ucraina. Da parte loro, le autorità russe hanno denunciato un attacco con droni ucraini contro la regione di Tula al confine con quella di Mosca. Il governatore Dmitry Miliaev ha riferito che 3 civili sono morti, altri 3 sono rimasti feriti, tra cui un bambino di 1 anno, quando un drone ha colpito un'area residenziale. Secondo Miliaev, diverse abitazioni e locali sono stati danneggiati in 4 villaggi della regione. Le autorità russe avevano emesso nelle ore precedenti un'allerta proprio per pericolo missilistico. Nella regione di Bryansk, al confine qui con l'Ucraina, le difese antiaeree avrebbero abbattuto 59 droni ucraini. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha riferito inoltre dell'intercettazione di 4 droni diretti proprio verso la capitale russa. Il ministero della difesa russo ha sostenuto che nella notte le difese antiaeree hanno distrutto complessivamente 123 droni ucraini diretti contro le regioni di Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Oryol, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tver, Tula e Mosca. Intercettati droni anche sulla Crimea, sopra il Mar d'Azov e il Mar Nero. Infine l'ultima notizia: mi pare che gli attacchi anche contro il sito UNESCO sono veramente di una gravità incredibile, dimostrano che la Russia non vuole sedersi al tavolo della pace, e a dirlo è il ministro degli esteri del governo italiano Antonio Tajani in Lussemburgo. Kiev è anche la capitale religiosa di un mondo, quindi attenzione anche da parte russa a non profanare un sentimento di tutti i cristiani ortodossi anche in Russia. Il Cremlino sta commettendo errori gravi, a dimostrazione che è in difficoltà. Adesso dobbiamo continuare a fare pressione affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le parti, ha aggiunto il ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
2: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
3: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

LP, la sua Lost on You su RNC. Allora, parliamo di sport in questa nostra ultima parte, l'ultima mezz'ora di diretta insieme. Cominciamo inevitabilmente dal mondiale di calcio. Quanto accaduto nella giornata di ieri, due facce, una partita. Alla fine l'Olanda e il Giappone si sono divise la posta pareggiando 2-2, costruendo tutto nel secondo tempo, una prima frazione molto tattica e poco emozionante, un po' soporifera, con giusto un paio di occasioni per Malen. Però è nella ripresa che succede tutto: Van Dijk la sblocca, Nakamura la riprende subito, poi la squadra di Ronald Koeman riprende le redini e Somerville trova il gol del vantaggio a metà del secondo tempo. Il Giappone va avanti di fiammate, alla fine trova la deviazione fortunata di Kamada nel finale. I due gol orange arrivano entrambi dai piedi di Ryan Gravenberch, autore di due assist e di una partita tatticamente e fisicamente perfetta, ma nel finale una pessima gestione dell'Olanda nella difesa del vantaggio risulta decisamente fatale. Quindi 2-2 tra Olanda e Giappone. E poi nella notte che cosa è successo? Beh, due partite che si sono disputate proprio nel cuore della notte italiana. La prima, Philadelphia ha messo di fronte nella la Costa d'Avorio all'Ecuador in un match del gruppo E, una partita divertentissima cui l'1-0 finale firmato da Diallo in favore degli ivoriani sta stretto in termini di gol segnati rispetto allo spettacolo offerto dalle due squadre in campo. La seconda sfida è invece stato un dominio di marca scandinava realizzato dalla Svezia ai danni della Tunisia. A Monterrey i gialloblu demoliscono con un netto 5-1 le Aquile di Cartagine, conquistando così il primato momentaneo nel gruppo F. Allora, facciamo un salto indietro, vediamo anche la classifica del gruppo E, con la Germania che ha battuto 7-1 Curaçao inevitabilmente al primo posto in classifica con 3 punti insieme alla Costa d'Avorio, l'Ecuador e Curaçao fermi a 0. La classifica del gruppo F dice Svezia prima da sola con 3 punti, Giappone 1 punto, Paesi Bassi 1 punto, Tunisia ultima con 0 punti. Ma vediamo anche il programma, che cosa ci aspetta per questo lunedì 15 di giugno. Sono vicini ad aprirsi anche i gruppi H e G di questo mondiale. La Spagna debutta affrontando Capoverde, quindi un inizio sulla carta soft. Nello stesso girone si sfidano Arabia Saudita e Uruguay. Da tenere d'occhio il duello fra Belgio ed Egitto, mentre sembra scontato l'esito fra Iran e Nuova Zelanda. L'Atlanta Stadium in Georgia, la sfida tra Spagna e Capoverde che inaugura appunto il gruppo H, con le Furie Rosse che si presentano in astri di partenza da campioni d'Europa e con le carte in regola per fare molta strada in questo mondiale. Molto dipenderà però dalle condizioni di Lamine Yamal, che al debutto dovrebbe cominciare dalla panchina. L'asso del Barcellona ha recuperato da un problema al tendine del bicipite femorale. Dall'altra parte, Capoverde all'esordio assoluto alla fase finale di una Coppa del Mondo. Nelle amichevoli di avvicinamento alla competizione, la selezione guidata dal commissario tecnico Bubista ha lanciato segnali incoraggianti battendo Serbia e Bermuda. Il match si gioca quest'oggi, calcio d'inizio fissato alle ore 18 ora italiana, e verrà trasmesso in streaming su DAZN. Per quanto riguarda Belgio-Egitto, la cornice sarà il Lumen Field di Seattle, un duello estremamente interessante fra due selezioni che intendono primeggiare nel gruppo G. Da una parte c'è la squadra di Rudy Garcia, pronto a puntare su alcuni dei calciatori del campionato anche di Serie A come De Bruyne, De Ketelaere, Lukaku. In avanti l'ex allenatore di Roma e Napoli può contare anche su Trossard e Doku. Passando agli africani, la nazionale allenata dal CT Hassan ha in Salah e Marmouche i propri elementi di maggior spicco. La sfida che si gioca sempre quest'oggi, con calcio d'inizio alle ore 21 ora italiana, verrà trasmessa in diretta TV su Rai 1 e in streaming su DAZN e Rai Play. All'Hard Rock Café
Stadium di Miami, si confrontano Arabia Saudita e Uruguay. La selezione del CT è Giorgios Donis, subentrato in questo caso 2 mesi fa a Erné Renard, sogna di replicare quanto fatto all'esordio del mondiale di 4 anni fa, quando incredibilmente riuscì a sconfiggere l'Argentina. Di fronte ai Green Falcons, ecco l'Uruguay che nel gruppo H prova a contendere il primo posto alla Spagna, la nazionale di Bielsa, che ha in Valverde del Real Madrid la propria stella. All'esordio deve fare a meno di Jimenez e Araujo. La partita si disputa nella notte fra oggi e domani, calcio d'inizio fissato proprio a mezzanotte ora italiana, e verrà trasmessa in streaming da DAZN. A Los Angeles Stadium poi è in programma Iran-Nuova Zelanda, match valido per il gruppo G. Taremi e compagni puntano a fare da terzo incomodo in un girone dove Belgio e Egitto sembrano favorite per il passaggio ai sedicesimi di finale. Per alimentare le proprie speranze, gli asiatici devono necessariamente partire col piede giusto contro gli All Whiteys, ossia la selezione qualificata al mondiale con ranking peggiore. La gara si gioca nella notte italiana, calcio d'inizio fissato alle ore 3 del mattino, e verrà trasmessa in streaming su DAZN, Iran e Nuova Zelanda. Stare

cosa fai stasera? Il singolo di Noemi su RNC. Allora, parliamo anche di Formula 1, perché Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona ieri, il 7 volte campione del mondo all'età di 41 anni, ha conquistato la sua prima vittoria con il cavallino. E finalmente Sir Lewis, si potrebbe dire, alla sua 31esima gara in rosso dopo quasi 2 anni, ha conquistato la 106esima vittoria in carriera, la sua prima attesissima col cavallino, ripagando gli uomini di Maranello che con il loro lavoro in fabbrica hanno portato per il 7° appuntamento della stagione in Catalogna un aggiornamento mostruoso, secondo quanto riconosciuto da Toto Wolff, il team principal della Mercedes, che ha cavallerescamente elogiato la ritrovata competitività della rossa. L'inno inglese che suona per Sir Lewis Hamilton, di rosso vestito al Montmeló, la Ferrari torna a conquistare così una vittoria che mancava dal 27 ottobre 2024, quando Carlos Sainz trionfò al Gran Premio del Messico. Hamilton conquistò la sua ultima vittoria invece il 28 luglio 2024, quando si aggiudicò il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps, quando venne squalificato il compagno di squadra George Russell. Nel finale dell'appuntamento di Barcellona si sono ritirati Andrea Kimi Antonelli su Mercedes, il primo a complimentarsi tra l'altro con Hamilton nonostante la delusione del ritiro, quando era riuscito a prendersi la seconda posizione con un sorpasso di forza sul compagno di box George Russell. Anche Charles Leclerc, dopo l'errore in qualifica, non ha terminato la gara per problemi di affidabilità. Sul podio sono andati George Russell su Mercedes secondo, Lando Norris su McLaren terzo, per un podio quindi tutto inglese, eh? Quarto Verstappen su Red Bull, poi Piastri su McLaren, Hadjar su Red Bull, Gasly su Alpine, Colapinto sull'altra Alpine, Lawson su Racing Bulls e Lindblad sull'altra Racing Bulls. Nella classifica del mondiale piloti Hamilton si avvicina, 41 punti di distacco da Kimi Antonelli, e allunga a più 7 su Russell. Norris supera Piastri per la quinta posizione, Colapinto sale 11° davanti a Berman. Nel campionato costruttori la Ferrari si avvicina a 72 punti di distacco dalla Mercedes, mentre Alpine e Racing Bulls guadagnano punti con entrambi i piloti. La Ferrari si avvicina, come detto, nel campionato costruttori. Prossimo Gran Premio domenica 28 giugno alle ore 15, il Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring, lo spettacolo del mondiale di Formula 1 è destinato a scrivere quindi nuove pagine.

Pazzi stupidi ragazzi, con il nuovo brano di Raf. Arriviamo ai saluti per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, il primo di questa nuova settimana. Insieme qui su RNC, le 11.55, vi lascio tra pochissimo con tutta l'informazione, gli aggiornamenti di metà giornata con il GR Flash di In Blu di mezzogiorno. Noi ci risentiamo puntuali invece domattina a partire dalle 10. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: NC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia,

0: In Blu 2000, news.
1: Stati Uniti e Teheran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo di pace previsto per venerdì a Ginevra, lo riferiscono fonti diplomatiche. Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno. Israele fa sapere che non lascerà il Libano. Il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito è pronta a accompagnare la riapertura dello stretto. Intanto le borse credono alla firma e restano positive. A Milano più 0,70%, nettamente in calo il prezzo del greggio che viaggia agli $80 al barile. A Deviane, in Francia, è tutto pronto per l'avvio della riunione del G7, dove tra i temi in primo piano ci sarà naturalmente il dossier medio orientale con l'intesa di ieri, ma anche la guerra in Ucraina. Questa sera in programma la cena di Stato, domani il via ufficiale dei lavori per i presidenti e capi di governo di Stati Uniti, Germania, Canada, Italia, Giappone e Regno Unito. E il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale degli social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li spingono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ed X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. La BCE alza i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo ha spiegato la presidente della Banca Centrale Europea Lagarde, che chiarisce se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. Una situazione di inflazione prolungata, ha ancora spiegato, non è accettabile per i consumatori. Potrebbe già arrivare nelle prossime ore la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, ha gettato il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato, alla base del delitto ci sarebbero dissidi legati ad un'eredità, ripresentando stamane le ricerche del cadavere dell'insegnante di 53 anni lungo il canale Malguer, indicato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 13.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
4: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
4: E abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Abbiamo anche oggi la finestra RNC Radio Nicolino in Blu, la finestra sulle canzoni, sulle musiche di tanti anni fa. Il venerdì di solito e anche la domenica cerchiamo di mettere incisioni più recenti e facciamo appendere il sole degli anni 60, 70, 80, così. Invece lunedì, martedì, mercoledì e giovedì normalmente mettiamo anche incisioni più datate, incisioni del grammofono. Dopo il fin qui detto, un cordiale, cordialissimo saluto e benvenuto al primo brano. In genere nei nostri programmi vogliamo mettere un programma solamente suonato, come Everybody Loves Somebody, è un'incisione che risale al 1973 con Bert Kempfer e la sua orchestra molto originale. Lane e Taylor hanno composto questo brano molto noto e famoso che noi vogliamo usare per aprire la trasmissione di oggi, e così alle ascoltatrici e agli ascoltatori vogliamo augurare buon ascolto.

Molto nota o poco nota forse la vita di questo compositore e di questo direttore di orchestra, Bert Kaempfer, che abbiamo ascoltato in Everybody Love Somebody nel 1973. Bert Kaempfer era nato ad Amburgo nel 1924 e ha avuto moltissimi successi fin da giovane. Addirittura dopo la seconda guerra nel 1945 Bert creò il suo complesso formato da 18 prigionieri di guerra, ha debuttato in molti paesi e ha acquistato fama europea ed internazionale. Ha avuto molto successo, i suoi motivi, ed è mancato a Palma di Maiorca improvvisamente, e noi improvvisamente abbiamo terminato così questo primo brano e un po' di vita di Bert Kaempfer con queste sue interpretazioni con la sua ottima orchestra. Una incisione che voleva mettere in onda adesso ha per titolo La Colomba, una incisione del 1975 con la voce di Sergio Endrigo. Sergio Endrigo per questa composizione di Gustavino e Alberti, molto nota e famosa questa canzone, molte volte l'ha interpretata un po' in italiano e un po' in spagnolo, tanto per dare maggiore risalto alla canzone stessa. Buon ascolto anche di questo brano con la voce di Sergio Endrigo.

Questa incisione risale al 1975 con la band a voce che abbiamo potuto ascoltare, voce di Sergio Endrigo per la composizione di Gustavino ed Alberti, bella registrazione con adattamento addirittura di Bacalov e l'orchestra diretta da Gianfranco Lombardi, un po' in italiano, un po' in spagnolo per questo brano, per questa colomba molto intensa. Poi possiamo dire che anche Sergio Endrigo ha interpretato delle ottime canzoni. La sua carriera però è finita un po' così nel silenzio, anche nella disattesa delle case discografiche stesse, e quando uno è un po' impegnato è difficile riuscire a sfondare in certi mercati ed in certi ambienti. Il nostro programma prosegue con la voce femminile molto graziosa, dopo questa che abbiamo potuto ascoltare di Sergio Endrigo, con la voce di Giglio La Cinquetti e orchestra Monaldi. Panzerie, Pilat e Pace hanno composto La Rosa Nera, e dopo questa colomba, Una Rosa Nera per noi.

E tutto va finché la trebbia non scoppierà, e va così. Se deve scoppiare la terra, scoppia certamente per l'odio e non scoppia sicuramente per l'amore. La Rosa Nera è il brano che abbiamo ascoltato dalla splendida voce di Gigliola Cinquetti nel Festival di Sanremo, fenomeno anche per il Festival di Sanremo e anche, perché no, per questa canzone, La Rosa Nera. Un po' di fantasia adesso per questo programma, con arrangiamenti curati da Claudio Gizzi. Amendola e Gagliardi hanno composto Fantasia. La voce che vogliamo ascoltare è quella quindi di Peppino Gagliardi, e da RN5 in compagnia di Aldo proseguiamo questo nostro programma che ci ricorda le canzoni di tanti anni fa. Se qualcuno le ha ascoltate, le gradisce di più. Se qualcuno non le ha mai ascoltato, è meglio che si facciano un po' l'orecchio anche alle canzoni degli anni 50, 60, 70, eccetera, per non dire anche per le canzoni ancora più datate.

Gli arrangiamenti erano di Claudio Gizzi, la composizione di Amendola e Gagliardi, voce di Peppino Gagliardi, e siamo stati così in tanta fantasia per questo brano che abbiamo potuto ascoltare. Fantasia, proprio il titolo della canzone, con la voce di Peppino Gagliardi. Caterina Caselli ha caratterizzato le sue interpretazioni in un periodo molto particolarmente piacevole e spensierato, come voi, almeno qualcuno di voi certamente si ricorderà, della musica leggera. La sua carriera artistica è segnata da una serie di successi che hanno pubblicato centinaia e migliaia di dischi, e chi non si ricorda, Nessuno mi può giudicare, Perdono, Il volto della vita, eccetera, mentre molti si ricordano alcune canzoni della loro gioventù. Voglio mettervi una canzone un po' più impegnata, molto melodiosa, che prende veramente il cuore. Daniele Pace Diamond ha composto La casa degli angeli, voce di Caterina Caselli.

sembrava che stessero così bene nella casa degli angeli, e poi è tutto diventato nero e si vede che gli angeli sono proprio scomparsi e sono volati via. Questa è una bella interpretazione da Caterina Caselli, la composizione era di Daniele Pace e Diamond, La casa degli angeli, voce di Caterina Caselli. E dopo aver ascoltato questo brano molto interessante, molto originale e anche in se stesso molto, molto commovente, possiamo ascoltare una canzone di Pattacini Mogol, accompagna l'orchestra stessa Pattacini. Eh sì, se eravamo nella casa degli angeli a un certo punto hanno visto tutto nero, le Minstrels vogliono eseguire Stasera gli angeli non volano, 1965.

Le ministre che in quegli anni sono venute anche in Italia e hanno lasciato il segno anche con questa incisione e anche, posso dirlo veramente, con l'orchestra diretta da Il Pataccini, che Pataccini e Mogol hanno composto espressamente per loro questa canzone Gli angeli non volano. Addirittura, posso dire, nel 1964 il presidente americano Johnson ha offerto al presidente della Repubblica Italiana Antonio Seni un concerto popolare folcloristico con questo complesso negli Stati Uniti. Quindi tanta Italia e tanta America per questi complessi, per The Ministers, che all'epoca avevano anche altri nomi, per noi avevano il nome The Ministers. Abbiamo ascoltato, tra le tante canzoni che hanno composto, cantato meglio in lingua italiana, stasera Gli angeli non volano. E siccome gli angeli non volano, possiamo ascoltare adesso una canzone che è interpretata da Memo Remigi, una canzone che ha il titolo Amare e poi scordare, di Remigi e Millon. Possiamo ascoltare allora questo brano. È un amore che poi si deve scordare, è un amore finito male, ma un amore finito male vuol dire che è incominciato forse qualche volta un po' troppo intensamente, qualche volta non troppo ragionato, e poi quando vengono le incomprensioni finisce tutto. Ascoltiamo Memo Remigi.

Amare e poi scordare di Remigi e Minellono. Abbiamo voluto ascoltare questo brano dagli anni 70 con l'orchestra diretta da Carmelo Carucci e la voce di Memo Remigi. RNC Radio Nichelino in Blu. Se dico Baby Gate, forse qualcuno non sa chi possa essere. Se invece dico Mina, beh, qualcuno potrebbe subito orientarsi perché è una vedette internazionale. Buffoni, Massari e Pallavicini hanno composto Amorevole, una canzone molto nota e conosciuta anche da altri cantanti. Pirino Presti con la sua orchestra accompagna allora Baby Gate, o meglio Mina, in questa interpretazione.

happy again. E dopo aver ascoltato la grande Mina in Amorevole, un altro grande, Gene Kelly in Singing in the Rain, da Singing in the Rain di Fred e Brown, una canzone tra le più note e conosciute del mondo. Let the storm and clouds chase, cantando sotto la pioggia. From the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a hand.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E con un famosissimo brano da Hollywood, Singing in the Rain, abbiamo terminato la trasmissione di oggi. Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a risentirci.
5: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, la firma definitiva venerdì a Ginevra, Israele chiarisce non lasceremo il Libano, greggio in calo. Nuovi raid russi in Ucraina, scambio di responsabilità tra Kiev e Mosca per il missile sulla cattedrale della Dormizione nella capitale ucraina. Si cerca il corpo della donna uccisa dal nipote, 17enne, gettato in un canale nel veneziano, il giovane ha confessato. Hamilton per la prima volta vince con la Ferrari, ai mondiali americani conferme e sorprese nelle prime gare. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque USA e Iran hanno trovato l'intesa per finire la guerra e riaprire lo stretto di Hormuz venerdì in Svizzera. La firma definitiva. Marco Burini.
2: Fatto l'accordo, resta tutto da fare o quasi. L'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra che per 3 mesi e mezzo ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero è arrivato. L'ha dato il premier del Pakistan, Sharif, che ha fatto da mediatore, dicendo che la firma sarà venerdì in Svizzera e l'intesa stabilisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Da parte sua, Trump fa sapere che in concomitanza della firma verrà riaperto senza pedaggio lo stretto di Hormuz, nodo cruciale dell'economia globale. Navi di tutto il mondo, accendete i motori, che il petrolio scorra, esclama il boss della Casa Bianca, che vuole vendere al mondo un accordo a scatola chiusa. I nodi da sciogliere sono ancora molti: i fondi congelati di Teheran, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e soprattutto il dossier nucleare. E su Hormuz l'Iran precisa: niente pedaggio solo per 2 mesi, cioè il periodo di tempo per definire i dettagli dell'intesa. Marco Burini, Nina allo studio.
1: Le reazioni del governo israeliano all'annuncio di ieri sera. Andiamo in diretta dalla nostra corrispondente Alessandra Buzzetti, che si trova a Tel Aviv.
3: Buongiorno, sì, la reazione della maggioranza degli israeliani di fatto è negativa rispetto a questo accordo, perché come ci hanno detto anche poco fa le persone, qui è un accordo debole che non risolve i problemi principali dopo 3 anni di guerra estenuante. Netanyahu non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ha mandato avanti il suo ministro di difesa Katz dicendo che Israele non si ritirerà né dal sud di Libano né da Gaza né dalla Siria e risponderà alle minacce contro il territorio israeliano e quindi anche a Teheran se dovesse fare ritorsione per attacchi in Libano. In Libano continuano questa mattina gli attacchi nel sud, quindi al momento non c'è alcun cessate il fuoco in vigore e anche la popolazione che voleva tornare a sud nelle proprie case è stato detto dalle autorità libanesi di non spostarsi perché quella è ancora zona di combattimento. Di fatto anche l'opposizione israeliana, tutti i leader israeliani sono contrari a questo accordo con l'Iran, anche se danno la piena responsabilità del fallimento della strategia politica e militare al premier Netanyahu. Da Tel Aviv, linea a voi.
1: La notte di attacchi incrociati in Ucraina ha colpito anche la cattedrale ortodossa di Kiev. Maurizio Dischino.
4: È stata una notte di attacchi, vittime e angoscia su entrambi i fronti. 14 morti in totale, 3 in Russia e 11 in Ucraina, di cui 5 nella capitale Kiev, 5 a Kharkiv e 1 a Kherson. Come ha riferito Ukrinform, agenzia di stampa nazionale ucraina, le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 50 missili e 582 droni degli invasori russi. L'obiettivo principale era Kiev. Ha subito un incendio e gravi danni la cattedrale della Dormizione, parte del monastero delle grotte di Kiev, patrimonio dell'UNESCO, fondato nel 1051. Secondo il Ministero russo della Difesa, gli edifici del monastero di Kiev sono stati colpiti da un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sul fronte opposto, almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E questa sera a Deviano, in Francia, si apre il G7. Atteso Trump, ma anche il presidente ucraino Zelensky. Veniamo alla cronaca dall'Italia. Si cerca ancora il corpo della donna uccisa dal nipote, 17enne, poi gettata in un canale nel veneziano. Beatrice Bossi.
5: Vigili del fuoco e sommozzatori ancora al lavoro. Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante veneziana di 53 anni uccisa a coltellate, caricata su una carriola e gettata nel fiume che attraversa il paese. È successo a San Stino di Livenza. Il nipote della donna avrebbe confessato raccontando agli inquirenti tutti i dettagli del delitto, ma solo le analisi sul cadavere potranno confermare la sua versione dei fatti. La svolta investigativa, dicono dalla procura, è arrivata con la scoperta di dissidi familiari tra la vittima e il fratello, questioni sulla gestione dell'eredità che gli inquirenti devono ancora approfondire. Si esclude comunque al momento il coinvolgimento di altri familiari. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il ragazzo da solo mentre trasportava verso il canale la carriola coperta da un telo. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di fermo che dovrà essere convalidato. Intanto è stato affidato ad una comunità per minorenni in provincia di Treviso. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Mancano ormai pochi giorni alla prima prova scritta della maturità. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con l'intelligenza artificiale, rivela un'indagine di scuola.net. Antonella Mitola.
6: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
7: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterrà l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
6: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Oggi è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Un invito a guardare, ascoltare, proteggere chi troppo spesso resta nell'ombra. Monica Di Loreto.
8: Gli abusi sugli anziani restano un fenomeno nascosto, eppure i dati sono netti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su 6 sopra i 60 anni subisce maltrattamenti fisici, psicologici o semplicemente trascuratezza, quei gesti quotidiani che possono togliere dignità ad una vita. In Italia, dove gli anziani sono un quarto della popolazione, la vulnerabilità è ancora più forte. Molti vivono soli, affidati a chi dovrebbe proteggerli, e proprio lì, nelle relazioni più intime, può nascere ciò che non dovrebbe mai accadere. Le Nazioni Unite avvertono: entro il 2050 gli over 60 potrebbero diventare 2 miliardi. Un motivo in più per cambiare sguardo. Gli anziani non sono un peso, ma una parte viva della nostra storia. Servono famiglie sostenute, assistenti formati, servizi capaci di intercettare le fragilità. E serve rispetto, ascolto, vicinanza, presenza, perché proteggere un anziano significa proteggere la nostra comunità. Nessuno merita di invecchiare nell'ombra. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Le parole di Papa Leone per la giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Non dimenticate chi è anziano, portateli il mio affetto. Il Papa chiede ai giovani di riprendere proprio l'abitudine di visitare chi è avanti negli anni. Siamo allo sport. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona. Intanto al mondiale conferme e sorprese. Nelle prime gare Federico Lotti.
9: Continua la fase a gironi dei mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico. Ieri la Germania ha travolto per 7-1 il Curaçao. Per i tifosi caraibici, che oltretutto hanno segnato il primo gol del match, è stata comunque una festa solo vedere la propria nazionale scendere in campo. Del resto era la prima volta assoluta in una Coppa del Mondo. Altra goleada, quella della Svezia sulla Tunisia, 5-1 per gli scandinavi, con il centrocampista Yassin Ayari che sblocca la partita per gli svedesi, ma non esulta per rispetto della famiglia di origini proprio tunisine. Oggi alle 18 l'esordio della Spagna contro Capoverde, anche lei alla prima assoluta in un mondiale. Poi sarà la volta di Arabia Saudita Uruguay, ma gli occhi soprattutto per la situazione internazionale sono tutti puntati su Los Angeles, dove quando saranno le 3 di notte in Italia

0: per il FTSE MIB più 0,89%. Ed è tutto per l'edizione delle 13. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: One ticket please.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano. E non si è fatta attendere la reazione di Israele, come ci racconta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: La reazione della maggioranza degli israeliani di fatto è negativa rispetto a questo accordo, perché come ci hanno detto anche poco fa le persone qui, è un accordo debole che non risolve i problemi principali dopo 3 anni di guerra estenuante. Netanyahu non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ha mandato avanti il suo ministro di difesa Katz dicendo che Israele non si ritirerà né dal sud di Libano né da Gaza né dalla Siria e risponderà alle minacce contro il territorio israeliano e quindi anche a Teheran se dovesse fare ritorsioni per attacchi in Libano. In Libano continuano questa mattina gli attacchi nel sud, quindi al momento non c'è alcun cessate il fuoco in vigore e anche la popolazione che voleva tornare a sud nelle proprie case è stato detto dalle autorità libanesi di non spostarsi perché quella è ancora zona di combattimento. Di fatto anche l'opposizione israeliana, tutti i leader israeliani sono contrari a questo accordo con l'Iran, anche se danno la piena responsabilità del fallimento della strategia politica e militare al premier Netanyahu. Da Tel Aviv, linea voi.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, è stata una nuova notte di attacchi incrociati, colpiti da parte di Mosca anche una cattedrale ortodossa a Kiev. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, così Papa Leone nel suo messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Il pontefice chiede ai giovani di riprendere la bella abitudine di visitare chi è avanti con gli anni, specie chi è solo. Nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità, scrive il Papa. La cronaca: si cerca il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne gettato in un canale nel veneziano. Il giovane ha confessato.
3: È successo a San Stino di Livenza. Il nipote della donna avrebbe confessato raccontando agli inquirenti tutti i dettagli del delitto, ma solo le analisi sul cadavere potranno confermare la sua versione dei fatti. La svolta investigativa, dicono dalla procura, è arrivata con la scoperta di dissidi familiari tra la vittima e il fratello, questioni sulla gestione dell'eredità che gli inquirenti devono ancora approfondire. Si esclude comunque al momento il coinvolgimento di altri familiari. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il ragazzo da solo mentre trasportava verso il canale la carriola coperta da un telo. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di fermo che dovrà essere convalidato. Intanto è stato affidato ad una comunità per minorenni in provincia di Treviso. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,04%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano.
2: L'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra che per 3 mesi e mezzo ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero è arrivato. L'ha dato il premier del Pakistan, Sharif, che ha fatto da mediatore, dicendo che la firma sarà venerdì in Svizzera e l'intesa stabilisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Da parte sua, Trump fa sapere che in concomitanza della firma verrà riaperto senza pedaggio lo stretto di Hormuz, nodo cruciale dell'economia globale. Navi di tutto il mondo, accendete i motori, che il petrolio scorra, esclama il boss della Casa Bianca, che vuole vendere al mondo un accordo a scatola chiusa. I nodi da sciogliere sono ancora molti: i fondi congelati di Teheran, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e soprattutto il dossier nucleare. E su Hormuz l'Iran precisa: niente pedaggio solo per 2 mesi, cioè il periodo di tempo per definire i dettagli dell'intesa. Marco Burini, Nina allo studio.
1: La guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi di Mosca. Kiev, nel mirino un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Il pontefice chiede ai giovani di riprendere la bella abitudine di visitare chi è avanti con gli anni, specie chi è solo. Per il pontefice, nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Tra 2 giorni la prima prova scritta della nuova maturità, quest'anno protagonista l'intelligenza artificiale, 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, dice uno studio di scuola.net.
3: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
4: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
3: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,11%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: In Blu, la radio con tante radio dentro. RNC, In Blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: buon pomeriggio. Da Pirachide Dolfini, prevista per venerdì svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano. La guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso.
1: È stata una notte di attacchi, vittime e angoscia su entrambi i fronti. 14 morti in totale, 3 in Russia e 11 in Ucraina, di cui 5 nella capitale Kiev, 5 a Kharkiv e 1 a Kherson. Come ha riferito Ukrinform, agenzia di stampa nazionale ucraina, le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 50 missili e 582 droni degli invasori russi. L'obiettivo principale era Kiev. Ha subito un incendio e gravi danni la cattedrale della Dormizione, parte del monastero delle grotte di Kiev, patrimonio dell'UNESCO, fondato nel 1051. Secondo il Ministero russo della Difesa, gli edifici del monastero di Kiev sono stati colpiti da un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sul fronte opposto, almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio per il Pontefice. Nella frammentata epoca della cultura digitale il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,58%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, conferme e sorprese nelle prime gare giocate.
2: Ieri la Germania ha travolto per 7-1 il Curaçao. Per i tifosi caraibici, che oltretutto hanno segnato il primo gol del match, è stata comunque una festa solo vedere la propria nazionale scendere in campo. Del resto era la prima volta assoluta in una Coppa del Mondo. Altra goleada, quella della Svezia sulla Tunisia, 5-1 per gli scandinavi, con il centrocampista Yassin Ayari che sblocca la partita per gli svedesi, ma non esulta per rispetto della famiglia di origini proprio tunisine. Oggi alle 18 l'esordio della Spagna contro Capoverde, anche lei alla prima assoluta in un mondiale. Poi sarà la volta di Arabia Saudita Uruguay, ma gli occhi soprattutto per la situazione internazionale sono tutti puntati su Los Angeles, dove quando saranno le 3 di notte in Italia scenderà in campo l'Iran contro la Nuova Zelanda. Gli iraniani sono già arrivati nella città californiana dopo aver lasciato il blindatissimo ritiro di Tijuana in Messico, misure di sicurezza eccezionali anche nell'albergo dove alloggeranno in queste ore. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC. In blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.
2: In blu 2000 news.
3: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini e soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. Dopo la firma digitale si attende quella dal vivo per venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Siamo pronti alla guida della missione nello stretto con Gran Bretagna, Olanda e Italia, dice il presidente francese Macron. Non dimenticate che è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Per il pontefice, nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Oggi invece ricorre la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, che sono sempre troppi. Un invito a guardare, ascoltare, proteggere chi troppo spesso resta nell'ombra.
4: Gli abusi sugli anziani restano un fenomeno nascosto, eppure i dati sono netti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su sei sopra i 60 anni subisce maltrattamenti fisici, psicologici o semplicemente trascuratezza, quei gesti quotidiani che possono togliere dignità ad una vita. In Italia, dove gli anziani sono un quarto della popolazione, la vulnerabilità è ancora più forte. Molti vivono soli, affidati a chi dovrebbe proteggerli, e proprio lì, nelle relazioni più intime, può nascere ciò che non dovrebbe mai accadere. Le Nazioni Unite avvertono: entro il 2050 gli over 60 potrebbero diventare 2 miliardi. Un motivo in più per cambiare sguardo. Gli anziani non sono un peso, ma una parte viva della nostra storia. Servono famiglie sostenute, assistenti formati, servizi capaci di intercettare le fragilità. E serve rispetto, ascolto, vicinanza, presenza, perché proteggere un anziano significa proteggere la nostra comunità. Nessuno merita di invecchiare nell'ombra. Monica Di Loreto, linea allo studio.
3: Tra due giorni la prima prova scritta della nuova maturità, quest'anno la protagonista sarà l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, come evidenzia uno studio di scuola.net.
5: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
6: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026, non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
5: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
3: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,60%, a quota 72 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: «Signore, sulla tua parola calerò le reti». Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole, ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC presenta Vivi davvero. Madre Teresa, la forza dell'amore. Dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.
2: Dalla lettera al figlio del poeta turco Nazım Hikmet. La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio, come fa lo scoiattolo, ad esempio. Senza aspettarti nulla dal di fuori o nell'aldilà, non avrai altro da fare che vivere. La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio. Ma sul serio a tal punto che, messo contro un muro, ad esempio, con le mani legate, o dentro un laboratorio con il camice bianco e grandi occhiali, tu muoia affinché vivano gli uomini. Gli uomini di cui tu non conosci la faccia. E morrai sapendo che nulla è più bello, più vero della vita. Prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che a 70 anni, ad esempio, pianterai degli ulivi, non perché restino ai tuoi figli, ma perché non crederai alla morte, pur temendola, e la vita peserà di più sulla bilancia. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
3: Ti ho trovato in tanti posti, Signore. Ho sentito il battito del tuo cuore nella quiete perfetta dei campi, nel tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota, nell'unità di cuore e di mente di un'assemblea di persone che ti amano. Ti ho trovato nella gioia, dove ti cerco e spesso ti trovo, ma sempre ti trovo nella sofferenza. La sofferenza è come il rintocco della campana che chiama la sposa di Dio alla preghiera. Signore, ti ho trovato nella terribile grandezza della sofferenza degli altri. Ti ho visto nella sublime accettazione e nell'inspiegabile gioia di coloro la cui vita è tormentata dal dolore. Ma non sono riuscito a trovarti nei miei piccoli mali e nei miei banali dispiaceri. Nella mia fatica ho lasciato passare inutilmente il dramma della tua passione redentrice, e la vitalità gioiosa della tua Pasqua è soffocata dal grigiore della mia autocommiserazione. Signore, io credo, ma aiuta la mia fede.
2: Dal libro del Coelet. Meglio un buon nome che un buon profumo. Meglio il giorno della morte che il giorno della nascita. Meglio visitare una casa in lutto che una casa in festa. Davanti ad un morto, ognuno ricorda la fine, quella che tocca a tutti. Ricorda che tutto viene da Dio. Di fatto, non possiamo sapere quale sarà il nostro futuro. Preghiamo con Madre Teresa.
3: Signore, quando credo che il mio cuore sia straripante d'amore e mi accorgo, in un momento di onestà, di amare me stesso nella persona amata, liberami da me stesso. Signore, quando credo di aver dato tutto quello che ho da dare e mi accorgo, in un momento di onestà, che sono io a ricevere liberami da me stesso. Signore, quando mi sono convinto di essere povero e mi accorgo, in un momento di onestà, di essere ricco di orgoglio e di invidia, liberami da me stesso. E Signore, quando il regno dei cieli si confonde falsamente con i regni di questo mondo, fa che io trovi felicità e conforto soltanto in te. Poiché ogni dono buono e perfetto da te deve provenire. Ti prego, concedi abilità alla mia mano, una chiara visione alla mia mente, gentilezza e comprensione al mio cuore. Concedimi sincerità di intenti e la forza di sollevare almeno una parte dei fardelli di questi poveri sofferenti e fiduciosi uomini. E concedimi di realizzare il compito che mi spetta. Togli dal mio cuore ogni colpa e impaccio, così che, con la fede di un fanciullo, possa confidare in te. Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Noi siamo oppressi, ma non schiacciati, sconvolti, ma non disperati. Siamo perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non distrutti. Portiamo sempre in noi la morte di Gesù, perché si manifesti in noi anche la sua vita. Non ci scoraggiamo. Anche se materialmente camminiamo verso la morte, interiormente, invece, Dio ci dà una vita che si rinnova di giorno in giorno. La nostra attuale sofferenza è poca cosa e ci prepara a una vita gloriosa che non ha l'uguale.

0: Amare significa voler disinteressatamente il bene dell'altro. Io ti do amore perché ti voglio bene, non perché mi aspetto qualcosa in contraccambio. Imparare a non pretendere nulla è disporsi ad essere sereni e felici. I fiori spandono il loro profumo anche se non c'è nessuno che saprà apprezzarlo. Dio è amore, dice San Giovanni. L'amore è la sua essenza, perciò non può non amare. Sentirsi amati e vivere di questo amore e in questo amore è vivere la vita. Fai in modo di godere ogni giorno di questo. Preghiamo con Madre Teresa.
1: Padre dei cieli, ci hai dato un modello di vita nella sacra famiglia di Nazareth. Aiutaci, Padre d'amore, a fare della nostra famiglia un'altra Nazareth, dove regnano l'amore, la pace e la gioia, che possa essere profondamente contemplativa, intensamente eucaristica e vibrante di gioia. Aiutaci a stare insieme nella gioia e nel dolore, grazie alla preghiera in famiglia. Insegnaci a vedere Gesù nei membri della nostra famiglia, soprattutto se vestito di sofferenza. Che il cuore eucaristico di Gesù renda i nostri cuori mansueti e umili come il suo. E aiutaci a svolgere santamente i nostri doveri familiari, che possiamo amarci come Dio ama ciascuno di noi, sempre più ogni giorno, e perdonarci i nostri difetti, come tu perdoni i nostri peccati. Aiutaci, Padre d'amore, a prendere ogni cosa tu dia e a dare quello che tu prendi con un grande sorriso. Cuore immacolato di Maria, causa della nostra gioia, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi angeli custodi, state sempre con noi. Guidateci e proteggeteci. Amen.
0: François Mauriac ha scritto: voi dovete pensare a Cristo come a un uomo vivo, attualmente vivo, che è nel mondo e che fra milioni vi ha scelti, perché conoscerlo è già essere prescelti da Lui. Dovete pensare a Cristo come al solo amico, il cui sguardo scruta la vostra vita segreta, fino a quella parte di voi inaccessibile ad ogni creatura, ignota a voi stessi. Egli ha i suoi disegni su di voi, quali voi siate. Conosce il santo, differente da tutti gli altri santi, di cui voi siete il germe. Preghiamo con Madre Teresa.
1: Oh Dio, noi crediamo che tu sei qui, con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima. Noi ti amiamo perché sei più che degno di tutto il nostro amore. Amarti noi desideriamo, come i beati fanno in cielo. Noi adoriamo tutti i disegni della tua divina provvidenza, affidando interamente noi stessi alla tua volontà. Per amor tuo, amiamo anche il nostro prossimo come noi stessi, e sinceramente perdoniamo quanti ci hanno ferito e chiediamo perdono per tutti quelli che noi abbiamo ferito. Amen.
0: Dal Libro della Sapienza. Se ragioni in modo ambiguo, ti allontani da Dio. E se vuoi mettere alla prova la sua potenza, egli manda all'aria i tuoi progetti insensati. La sapienza non può entrare in un cuore malizioso, non può abitare nell'uomo schiavo del peccato. La sapienza, Spirito di Dio, educa l'uomo. Fugge l'inganno, sta lontana da chi fa progetti pazzi, si sente a disagio con chi agisce ingiustamente. La sapienza ama l'uomo, ma non sopporta chi disprezza il Signore. Sì, Dio sa quanto accade nel cuore dell'uomo, conosce bene i suoi pensieri e ascolta ogni sua parola. Preghiamo con Madre Teresa.
1: Signore, aiuta gli uomini e le donne che vorrebbero pregare, ma non sanno farlo. Accetta il loro desiderio di pregare come una preghiera. Ascolta il loro silenzio e incontrali lì, nel loro deserto. Tu hai già guidato la gente fuori dal deserto e hai mostrato loro la terra promessa. Tu, Signore di tutto l'universo, Re dei Re. Amen.
2: RNC ha presentato Vivi davvero, Madre Teresa, La forza dell'amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica.

0: RNC, notte di classica.
1: In Blu 2000, news.
2: Verso la firma, soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace, la sigla venerdì a Ginevra, al testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Pronti ad intervenire, il presidente francese Macron avverte: possiamo guidare la missione nello stretto di Hormuz con Gran Bretagna, Olanda e Italia. Dopo l'annuncio cala il prezzo del petrolio. Attacchi nel cuore della fede, la guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso. Visitate i nonni, non dimenticate chi è anziano, così Papa Leone nel messaggio per la giornata mondiale dei nonni del 26 luglio. Nel mondo digitale resta un insostituibile bisogno di prossimità, scrive il pontefice. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. Dopo la firma digitale si attende quella dal vivo per venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Pronti alla guida di una missione nello stretto con Gran Bretagna, Olanda e Italia, dice il presidente francese Macron. Massimiliano Cocchi.
3: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo ha confermato il premier pakistano Sharif, mediatore chiave nei negoziati di questi mesi. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, Libano incluso, lo sblocco di 25 miliardi di asset iraniani congelati all'estero e la sospensione delle sanzioni petrolifere. Ma già emergono le prime crepe. Trump ha annunciato la riapertura immediata e senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Teheran parla però di tariffe per servizi marittimi. In gioco c'è la sovranità su quel tratto di mare cruciale per le rotte commerciali. E poi, nei 60 giorni successivi alla firma, bisognerà trattare sui nodi ancora da sciogliere, a cominciare dal dossier nucleare. Infine, c'è il problema per Donald Trump di vincolare al rispetto della tregua il premier israeliano Netanyahu. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: L'intesa raggiunta ieri prevede la fine immediata delle ostilità anche in Libano e si attendono le reazioni israeliane. Ce le racconta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buonasera.
4: E buonasera, è chiaro che non piace alla maggioranza degli israeliani questo accordo sull'Iran. Netanyahu al momento ancora tace, ha mandato avanti il suo ministro della difesa Katz a ribadire che l'esercito israeliano non si ritirerà a breve dai territori occupati in questi 3 anni di guerra, da Gaza, dalla Siria e dal Libano. E stamattina altri raid dell'aviazione hanno colpito il sud del paese, nessun cessate il fuoco è ancora in vigore, anche se per le strade di Beirut si è festeggiato, ma come non è neanche di fatto a Gaza, altro fronte in stallo non risolto a scapito dei 2 milioni di civili palestinesi ammassati nel 40% di territorio controllato da Hamas. Netanyahu ha fallito strategia militare e diplomatica su ogni fronte, hanno tuonato quasi all'unisono i leader dell'opposizione israeliana, tutti però anche molto critici sull'accordo tra Iran e Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
2: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un'altra guerra, quella in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso. Vito De Torre.
5: Nuovo pesante raid russo sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 70 missili e 611 droni colpendo Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nella capitale ucraina sono morte 5 persone, 35 sono rimaste ferite, tra loro un bambino e una donna incinta. Il bilancio complessivo, secondo il presidente Zelensky, è di 11 morti e 53 feriti in tutta l'Ucraina. A Kharkiv sono stati uccisi addirittura 5 soccorritori intervenuti per spegnere le fiamme dopo un primo attacco. A Kiev è stato danneggiato anche il monastero delle grotte, fondato nell'undicesimo secolo e patrimonio UNESCO. In fiamme il tetto della cattedrale della Dormizione, uno dei luoghi simbolo della spiritualità cristiana ucraina. Il metropolita Epifanio ha parlato di ennesimo crimine russo contro la storia e contro il cristianesimo. Vito De Torre, linea allo studio.
2: L'accordo tra Stati Uniti ed Iran, la riapertura di Hormuz, ma anche lo stallo della diplomazia in Ucraina sul tavolo del G7 che si apre oggi a Evian in Francia. Antonio Soviero.
6: Donald Trump scende dall'auto blindata ed entra nell'Hotel Royal di Evian, tra le montagne dell'Alta Savoia, dove lo attende Emmanuel Macron per un bilaterale. A seguire la cena di lavoro dei leader di Francia, Germania, USA, Giappone, Gran Bretagna e Canada, che apre il 51esimo vertice del G7. Sul tavolo i nuovi spiragli sulla crisi in Medio Oriente, i rapporti commerciali con la Cina, la guerra in Ucraina e il possibile incontro Trump-Zelensky, uno dei momenti più attesi del summit, cui partecipano, invitati dalla presidenza di turno francese, anche Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud. La chiusura mercoledì con una sessione dedicata all'intelligenza artificiale, ingenti le misure di sicurezza, oltre 15.000 tra poliziotti, gendarmi e militari schierati nell'area del vertice. E quando i leader saranno partiti, Macron accoglierà Trump in una sontuosa cena alla Reggia di Versailles, in omaggio ai 250 anni dell'indipendenza statunitense. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: L'agenda internazionale al centro anche del vertice di oggi a Roma tra la Premier Meloni e la collega giapponese Takaichi. Collaborazione straordinaria tra i nostri paesi, concordano le due leader. Augusto Cantelmi.
7: Temi di politica estera sul tavolo del bilaterale tra Italia e Giappone a Villa Panfili prima del G7 francese. Meloni e la premier nipponica Sanae Takaichi si dicono soddisfatte per il memorandum che dovrebbe aprire la strada alla pace tra Stati Uniti e Iran e alla riapertura dello stretto di Hormuz, quindi i rapporti bilaterali tra Roma e Tokyo.
8: A cui sono legata da una particolare sintonia politica e che come me è convinta che Italia e Giappone siano naturalmente degli alleati strategici destinati a lavorare insieme, perché sanno che insieme possono incidere sul presente e sul futuro.
7: Premier giapponese che considera la costruzione del ponte sullo stretto simbolo della cooperazione tra i due paesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
2: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,66%, quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Mai associare il nome di Dio alla guerra, nuovo forte appello di Papa Leone, che oggi, ricevendo una delegazione newyorkese della United Jewish Apple, ha ribadito la Chiesa è ferma sull'antisemitismo. Cristiana Caricato.
9: Papa Leone incontra nella sala del Concistoro una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal, organizzazione filantropica ebraica globale che assiste poveri, rifugiati, anziani e persone con disabilità non solo a New York ma in oltre 70 paesi, affiancando molte volte l'impegno ecclesiale negli stessi ambiti, un impegno condiviso che suggella il riavvicinamento tra le due fedi inaugurato dal Concilio Vaticano II. 66 anni fa lo stesso organismo fu accolto da Giovanni XXIII con un discorso che in qualche modo profetizzava la stagione inaugurata dalla nostra etate, la dichiarazione conciliare sul rapporto della Chiesa con le altre fedi. In quel documento la posizione ferma contro l'antisemitismo e il rifiuto di ogni discriminazione per motivi di razza, colore, condivisione di vita o religione, ribadita da Leone oggi, necessaria in un mondo ancora diviso da divisioni e conflitti. Andiamo oltre i fraintendimenti del passato, verso la collaborazione per il bene comune. L'invito finale, Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio per il pontefice che invita i giovani a far visita ai nonni nella frammentata epoca della cultura digitale. Il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Paolo Fucili.
10: Riprendete la bella abitudine di far visita ai nonni, ai parenti anziani e a chi di visite non ne riceve nessuna. Portate loro la vicinanza e l'affetto del Papa, chiede Leone XIV col messaggio pubblicato oggi in vista del 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani, perché la Chiesa, è scritto, conosce la loro sofferenza, sa che sono guardati con pregiudizio o come un peso, perché un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari. E se oggi sempre più spesso si invecchia senza aver avuto un'esperienza di fede, non è mai troppo tardi. Il Papa esorta per iniziare a rivolgersi a Dio. È così dura la violenza bellica e sociale di questo tempo che molti si chiedono in che mondo i loro nipoti cresceranno. E allora unitevi a me, chiede Leone, per pregare con insistenza che giunga presto la pace nel mondo intero. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Si cerca il corpo della donna, una docente cinquantenne uccisa dal nipote diciassettenne, gettata in un canale nel veneziano. Il giovane ha confessato l'omicidio e l'occultamento del cadavere parlando di dissidi familiari per un'eredità. Ha suscitato polemica la scoperta di una chat in cui alcuni dipendenti dell'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, condividevano foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate sui mezzi pubblici. Antonella Mazza Teruel.
11: Apre il problema della gestione dei dati personali, il caso che sta generando indignazione della chat sessista risale a sabato scorso sul tram 15 nel capoluogo lombardo. Una giovane si accorge che un lavoratore dell'azienda trasporti milanesi ATM, vestito con la divisa ma in quel momento in pausa, sta scrivendo a colleghi su un gruppo privato di WhatsApp e nei messaggi, accompagnati da commenti ed esclamazioni, compaiono parti intime di passeggere. Le foto sono prese da immagini delle telecamere di videosorveglianza a bordo, secondo la ragazza che fotografa il contenuto della conversazione. Sono poi state alcune attiviste a segnalare pubblicamente il caso, sul quale l'ATM annuncia di essersi prontamente attivata per far piena luce sull'episodio, verificare il corretto uso degli strumenti aziendali e, in caso di violazioni accertate dei regolamenti interni, promette sanzioni disciplinari. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
2: La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni. Si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente. Raffaella Frullone.
12: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono i social media, obbligandole ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi per la salute mentale, Starmer ha deciso di fare un passo in più e potrebbe non essere l'ultimo. Il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: È subito record incassi al cinema per il nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, che ha debuttato in testa al box office nordamericano con 44 milioni di dollari e va subito in vetta anche nei cinema italiani. In 5 giorni di programmazione nelle nostre sale ha incassato quasi 2 milioni di euro con oltre 230.000 presenze. Lo sport, il calcio, siamo ai mondiali 2026 di Stati Uniti, Messico e Canada, dai quali è stata esclusa l'Italia. 5-4 le partite di oggi, si sono già disputate Costa d'Avorio, Ecuador finita 1-0, Svezia-Tunisia, il risultato finale è stato di 5-1, in corso Spagna-Capoverde, per ora il risultato è sempre 0-0, alle 21 ora italiana si disputerà Belgio-0-0, alle 21 ora italiana si disputerà Belgio-Egitto.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, notte di classica. Arvo Pärt. Ascolteremo due brani: Magnificat per coro misto e Kyrie per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe. Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste.

Di Arvo Pärt abbiamo ascoltato due brani, Magnificat per coro misto e Kyrie per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe, Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste. RNC, note di classica. Ian Krsditel Vanhal, primo movimento allegro dal concerto in do maggiore per violino, pianoforte e orchestra. Shuela Mullai, violino. Massimo Palumbo, pianoforte. United Europe Chamber Orchestra, direttore Massimo Palumbo.

di Ion Kersditel Van Hall. Abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in do maggiore per violino, pianoforte e orchestra. Shuela Mullai, violino. Massimo Palumbo, pianoforte. United Europe Chamber Orchestra, direttore Massimo Palumbo. RNC, note di classica. Giuseppe Verdi. Da Ernani, atto terzo, ad Augusta. Noi, fratelli, si ridesti il Leon di Castiglia. Ernani e Fabio Armigliato, tenore. Don Rui Gomez da Silva e Giacomo Prestia, basso. Iago, scudiero di Don Rui, e Alessandro Svab. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella. Maestro del coro, Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.

di Giuseppe Verdi, da Ernani, atto terzo, abbiamo ascoltato Ad Augusta. Noi, fratelli, si ridesti il Leon di Castiglia. Ernani, Fabio Armiliato, tenore. Don Rui Gomez da Silva, Giacomo Prestia, basso. Iago, scudiero di Don Rui, Alessandro Swab, basso. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo. RNC, note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche, Santa Lucia, Sul mare luccica, e le voci parallele sono di Beniamino Gigli e Alfred Alfi Bu.

0: Per canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia. Le voci parallele erano di Beniamino Gigli e Alfie Bu.
1: RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tra le montagne di Bellaria di Cei, in provincia di Trento, c'è una delle sedi della comunità Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Mirante, dove trovano accoglienza persone dal passato difficile, segnate da tanta sofferenza, ma anche dal grande desiderio di avere una nuova possibilità di vita, come ci spiega la responsabile Alessandra Cipollone.
2: Siamo a Trento, vicino alla zona del Lago di Cei, in una bellissima cornice in montagna. E siamo nella comunità Nuovi Orizzonti, dove da tanti anni ormai accogliamo giovani adulti con problemi di dipendenza, alcol dipendenza e tanti altri tipi di disagio. Grazie ai fondi dell'8x1000 siamo riusciti in questi anni a portare quell'esperienza che è tipica di Nuovi Orizzonti, proprio di la guarigione del cuore, a tante persone che si sentivano disperate e sole, che non avevano una casa, che non avevano un posto dove vivere, ma soprattutto ricominciare a vivere.
1: Lavorare come educatore professionale all'interno della comunità è una sfida appassionante e al tempo stesso una ricca esperienza di vita, come ci racconta Francesco, uno degli operatori.
3: Il mio lavoro qua è stare con i ragazzi, passare la quotidianità insieme a loro e vivermi momenti sicuramente di gioia e di difficoltà che passano, ecco, durante la quotidianità, durante la loro permanenza qua. È la mia prima esperienza lavorativa vera da educatore e l'ho voluta iniziare proprio in una comunità che fa della spiritualità o comunque della fede un caposaldo. E vedo i frutti, anche se sono qua da pochi mesi, dell'aspetto spirituale. E abbiamo tanti momenti di preghiera insieme, condivisi, in cui ognuno può portare la propria fede, il proprio pezzo di spiritualità e insieme crescere sotto questo aspetto.
4: Oh, dai, siediti, ciao!
1: Chi arriva a Nuovi Orizzonti raccoglie i cocci di una vita andata in frantumi, ma giorno per giorno tenta di ricomporli con pazienza e sacrificio, aiutati da un clima che è il sapore della famiglia, come ci raccontano Francesco ed Eros.
4: Nuovi Orizzonti mi ha accolto quasi 2 anni fa, mi ha dato una possibilità, una speranza, in momenti in cui speranza non ne avevo, mi ha dato un'occasione per ripartire, mi ha aiutato molto, mi ha dato affetto, ho trovato persone comprensive, esperte, e a Nuovi Orizzonti devo tanto, questo posto adesso è casa mia e da qui spero di poter ripartire comunque per costruire il mio futuro migliore. Tante persone mi supportano, tante persone mi hanno sopportato e supportato in questo periodo e sicuramente qui c'è un pezzo del mio cuore.
5: Quando sono arrivato qui penso che la prima cosa che mi ha colpito sia l'unione che c'è in questo gruppo e appunto anche nell'equipe di educatori che c'è, perché ci si tratta come famiglia alla fine, siamo qui, si fa famiglia, questo ho respirato all'inizio e questo sto continuando a respirare costantemente ogni giorno alla fine, ecco. Poi c'è anche da calcolare tutto il piano spirituale che comunque ho scoperto le prime settimane in cui sono stato qui, è stata una rivelazione perché sono sempre stato credente io e mi ha fatto molto piacere questo punto in più che offre questa comunità, insomma.
2: Per me vivere qui in comunità ormai da tantissimi anni con i nostri ragazzi insieme a mio marito Mirko è proprio realizzare quell'esperienza di famiglia che abbiamo sempre sognato, di essere famiglia con chi una famiglia non l'ha mai avuta, non l'ha mai conosciuta e di portare un pochino di acqua di sorgente laddove c'è stato un grande deserto e quindi siamo veramente felici e nonostante sia una vita faticosa di continuare a sognare che per ognuno c'è la possibilità di una famiglia che ti possa accogliere ed amare.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Ricordate che la settimana scorsa vi avevo raccontato di quello che aveva detto il figlio di Clint Eastwood, e cioè che il padre aveva insomma deciso di non fare più il regista alla veneranda età di 96 anni e che quindi non dovevamo aspettarci nuovi film del grande attore e poi regista Clint Eastwood. Beh, un altro figlio oggi, o anzi ieri, ha smentito l'altro fratello dicendo che non è esattamente così. Ve lo racconto tra poco. Benvenuti a In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli qui su Radio In Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti e abbiamo a disposizione un po' di tempo per raccontarvi ancora delle notizie interessanti di cultura e spettacolo. Molto cinema oggi. Oggi c'è molto cinema, molto Hollywood, quindi iniziamo proprio da quello che riguarda Clint Eastwood tra poco. Prima c'è David Bowie con Heroes.

Heroes, David Bowie, beh, certamente è un eroe, Clint Eastwood, nel suo campo dal punto di vista del lavoro cinematografico, prima un grande attore, poi un grande regista. Qualche giorno fa, la scorsa settimana, abbiamo parlato di uno dei figli di Clint Eastwood che aveva detto che avrebbe deciso insomma di ritirarsi definitivamente, che quindi non avremmo visto nuovi film. Proprio in questi giorni un altro figlio, Scott Eastwood, che fa l'attore e il musicista, era in Italia a Taormina per il Taormina Film Festival, edizione numero 72, e ha detto qualcosa riguardo a questa notizia. Il ritiro di mio padre dalle scene? È la prima volta che lo sento dire, ma con lui non si sa mai, non si può mai dire. Queste le parole di Scott Eastwood, che smentisce le parole della scorsa settimana del fratello Kyle, che aveva annunciato il ritiro del regista, che oggi, ricordiamolo, ha 96 anni. Queste dichiarazioni, dicevo, al Taormina Film Festival, dove Scott Eastwood ha ricevuto l'International Award al Teatro Antico. È ancora presto dunque per dire addio al set. In fin dei conti, se si guarda l'ultimo suo film nel 2024, Giurato numero 2, film che vi consiglio, bellissimo, ci si rende subito conto che, nonostante l'età, lui sia un regista ancora lucidissimo e bravissimo. Lui ha attraversato 70 anni di storia del cinema, ma ad alti livelli, prima come attore, anzi proprio in Italia ha avuto il successo essendo protagonista della famosa trilogia del dollaro di Sergio Leone, poi è passato dietro la macchina da presa anche con film che hanno vinto premi, che sono stati molto apprezzati, come I ponti di Madison County, Mystic River, altro bellissimo film che dovete vedere. E il figlio Scott, uno dei figli di Eastwood, ha mosso i suoi primi passi proprio insieme al padre sul set, come in film come Flags of Our Father, Gran Torino, Invictus, anche se lui all'inizio della carriera, come hanno fatto altri attori figli d'arte, non usava il cognome del padre per non essere etichettato come un nepo baby, si dice in inglese, noi oggi diremmo il figlio di papà, e quindi usava il cognome della madre, Reeves, per non farsi riconoscere. E però evidentemente è stato capace, perché poi è stato scelto. La stessa cosa è accaduta per esempio per Nicolas Cage, che anzi ha ultimamente potuto ufficialmente usare Cage come cognome definitivo, diciamo, per lui, perché lui è Coppola di cognome, quindi capite già la famiglia, no? Da cui arriva dal punto di vista cinematografico. Va bene, recentemente l'attore Scott Eastwood, figlio di Clint, è protagonista di un film che si chiama Stolen Girl e altri progetti. Ha detto sempre a Taormina: forse in autunno faccio un film con Antonio Banderas e Rosario Dawson, una specie di dramma latino ambientato a New York in cui interpreto un giovane avvocato, ma insomma è un forse, ancora evidentemente non c'è niente di stabilito, staremo a vedere. Maybe.

Anche se prima abbiamo parlato di Clint Eastwood, che ha attraversato 70 anni di storia del cinema e probabilmente, chi lo sa, speriamo, continuerà a farlo, adesso parliamo di una manifestazione che si svolge in Italia, a Bologna, da molti anni e che è una, diciamo, Eldorado per gli appassionati di cinema, soprattutto il cinema classico. Si tratta del Cinema Ritrovato, dal 20 al 28 giugno. Ogni anno questa manifestazione sceglie un personaggio, un attore o attrice che, a cui dedica, insomma, una retrospettiva piuttosto importante. Quest'anno si tratta di Barbara Stanwyck, che è stata un'attrice molto attiva a Hollywood, di grande successo, che ha lavorato dal 1927 fino al 1985. Gli ultimi anni erano più televisivi che cinematografici, ma insomma, grande carriera quella di Barbara Stanwyck. Facciamo un po' un riassunto di chi è questa attrice. Forse è un'attrice di cui molti film non sono conosciuti, anche perché parliamo dell'epoca della Hollywood classica, quindi anni 30 e 40. Film di quel periodo sono non tantissimi quelli che ancora oggi vengono ricordati. Eppure lei è stata protagonista di film di grandi registi, Frank Capra per esempio, ma tanti altri. Allora, lei è apparsa in 84 film, più 4 film per la TV, una miniserie e tante serie televisive. Ha fatto l'ospite negli anni 80 in tante serie come Dynasty per esempio, cose del genere. La sua etica del lavoro era leggendaria, i registi la adoravano, per questo non dava problemi. La quantità e la qualità dei suoi titoli e la varietà dei titoli e dei generi che ha attraversato hanno in parte oscurato la qualità delle sue performance, che erano notevoli. Certe stelle della sua generazione come Bette Davis, Katharine Hepburn, Joan Crawford sono sicuramente forse rimaste più nella memoria del grande pubblico, ma lei aveva una luce interiore che l'ha fatta amare moltissimo dai cinefili, gli amanti del grande cinema classico. I personaggi che ha interpretato sono spesso giovani donne che sanno quello che vogliono, la vita le ha messe a dura prova, sono disposte a tutto pur di migliorare la propria condizione. C'è sempre in queste ragazze toste un fondo di amarezza in cui Barbara Stanwyck attingeva come da una memoria naturale. Lei era nata a Brooklyn da una squattrinata famiglia di discendenza scozzese e irlandese. La sua fu un'infanzia tribolata. La madre morì in un incidente quando lei aveva solo 4 anni. Il padre abbandonò pochi mesi dopo la famiglia. La bambina fu separata dal fratello e passò da una sistemazione all'altra. Da qui questo humor un po' nero, un po' la rabbia costante, che sarebbero diventati però non solo un problema da una parte, ma una fonte di ispirazione nel suo lavoro dall'altra. I traumi dei primi anni nutrirono la tensione che percorre molti suoi film e i suoi personaggi, l'ambivalenza nei confronti dell'idea di casa. I suoi personaggi disprezzano ogni tipo di lavoro o atmosfera domestica, eppure desiderano disperatamente, a volte troppo tardi, il calore di una famiglia. Ancora adolescente si unì sulle scene alla sorella Millie, che faceva l'attrice di vaudeville, diciamo, del commedie, ecco, leggere. Poi passò alla radio, alla rivista, al burlesque, e poi incontra Frank Fay, l'uomo che l'avrebbe accompagnata a Hollywood e che poi sposò. Lui la presentò al presidente dell'Al Capo, insomma, della Columbia Pictures. I primi film non le piacquero e non ne fece un mistero. Frank Capra però la vide il suo provino e la volle per il film Femmine di Lusso, il titolo italiano era questo, punto di svolta della sua carriera. Seguiranno altri film con grandi registi famosi dell'epoca. I critici si accorgono di lei, scriveva Variety in quegli anni: Barbara Stanwyck può spiazzarti il cuore, ma senza mai perdere quel suo contegno. Non aveva paura di fare la cattiva. Arrivata alla mezza età, quando le occasioni per molte attrici cominciavano a diradarsi, ha dato alcune prove smaglianti del suo lavoro di attrice. Donne che conoscono la vita, donne che non hanno più lacrime, eppure sanno che c'è ancora la possibilità di una rinascita. Sempre un tocco di malinconia anche nei finali più lieti. Barbara Stanwyck era forse troppo onesta perché

Abbiamo parlato molto di cinema, di Hollywood, ma andiamo dall'altra parte della costa statunitense per parlare di Washington come capitale, intendo, ma anche un po' come il presidente Washington, che insieme ad altri, tra cui il presidente Jefferson, furono gli autori della Costituzione americana. Allora, dovete sapere che Jefferson, appunto uno dei padri costituenti degli Stati Uniti, aveva una grande passione per il nobile di Montepulciano, il vino. Ora è uscito un libro che racconta questa passione di Jefferson con tutta una serie di considerazioni molto interessanti. Alla vigilia dei 250 anni dalla firma della dichiarazione di indipendenza, due autori italiani propongono un libro sul ruolo che il vino nobile di Montepulciano ebbe nella costruzione di quella idea di mondo espressa nell'atto fondativo della democrazia americana. Il libro si chiama Il gusto della libertà, è stato pubblicato da Il Pensiero Scientifico Editore. Gli autori sono Francesco Clementi e Antonio Gaudioso. Loro seguono le tracce di Thomas Jefferson, principale autore della dichiarazione e poi terzo presidente, che tra il 1785 e 89 fu ambasciatore della giovane Repubblica Americana in Francia e ha condotto in quell'occasione un'indagine comparativa sulla società americana e quelle europee, convinto che il modo in cui un popolo produce e beve vino riveli qualcosa di essenziale sul rapporto con la libertà. E non è andato poi in effetti tanto lontano anche da questa lettura, se ci pensiamo. Quando Jefferson sbarca in Europa, non fa solo il diplomatico, ma vuole anche fare l'osservatore di un universo che non è che lui adori o odi, ma vuole studiare e capire per farsi delle domande e trovare delle indicazioni sulla sua riflessione politica. Cosa rende sostenibile una società libera? E allora lui inizia a osservare tutto, come fanno i porti in Europa, come fanno le strade, le città, il sistema fiscale, l'architettura, le manifatture, il mercato e poi i paesaggi, le tecniche agricole, e in questo quadro il vino per Jefferson è un concentrato di civiltà, strumento di conoscenza e chiave per leggere una cultura, in quanto mette insieme economia, costume, educazione, territorio, socialità e reputazione. Non tutti i vini però, lui era abituato ai vini pesanti e fortificati e distillati che arrivavano negli Stati Uniti in quel periodo, quelli leggeri, diciamo così, che sono i nostri, lui li associa alla moderazione, alla tavola, alla conversazione misurata. Ma di tutti i vini europei lui adorava il nobile di Montepulciano, perché proprio questo? E c'è di mezzo un italiano, Filippo Mazzei, toscano nobile e massone, straordinaria figura di medico, filosofo, mercante, agente segreto, vignaiolo. All'epoca, insomma, ci si dedicava a molte discipline, diciamo così. Dopo un passaggio a Londra si trasferisce in Virginia, dove fa amicizia con tutti i futuri padri fondatori: Washington, Adams, Madison e appunto Jefferson, del quale divenne anche socio d'affari. Volontario della prima ora, dalla parte dei ribelli nella guerra d'indipendenza, questo Mazzei venne pure invitato in Europa, dove mediò l'acquisto di armi di contrabbando e fornì importanti notizie di intelligence. È l'intellettuale nato a Poggio a Caiano a far scoprire a Jefferson il nobile di Montepulciano e diventerà questo il vino prediletto quando lui diventerà presidente nel 1801. Infatti ne ordinava centinaia di bottiglie attraverso il console americano a Livorno e lo offriva alle cene conviviali, convinto che occorra mitigare gli affari con una cena. È un'idea molto italiana, se ci pensate, questa, la tavola come strumento di mediazione politica. La relazione con questo Mazzei va avanti. Mazzei cerca di introdurre la cultura della vite nella tenuta di Jefferson, ma non va benissimo. In un testo apparso sulla Virginia Gazette nel 1775, Mazzei scrive un articolo dove c'è questa frase: tutti gli uomini sono per natura ugualmente liberi e indipendenti. Allora Jefferson ha sicuramente letto quella frase, perché poi nella dichiarazione di indipendenza e nella Costituzione farà scrivere esattamente più o meno la stessa cosa. Ecco, il libro di cui vi sto parlando non nasconde comunque le contraddizioni della figura di Jefferson, come tutti i padri della democrazia americana, soprattutto se osserviamo con gli occhi di oggi la distanza tra quello che scrivevano e quello che facevano. Cioè, per esempio, tutti erano possidenti di tenute dove c'erano gli schiavi, quindi diciamo che l'idea di libertà non si confà molto con lo schiavismo. Ma questo nulla toglie al fatto che il vino, in particolare il nobile di Montepulciano, sia la componente significativa di quella cultura materiale attraverso cui Jefferson pensava e organizzava il suo mondo. Il libro, se volete leggerlo, si intitola
il gusto della libertà, Thomas Jefferson, il vino nobile di Montepulciano e la nascita degli Stati Uniti, scritto da Francesco Clementi e Antonio Gaudioso.

0: Rimaniamo ancora negli Stati Uniti, come vi ho detto oggi c'è molto, molte notizie dagli Stati Uniti. Va bene, allora, una delle roccaforti del mercato dell'arte a New York ha sconfessato il modello delle mega gallery. Il sistema è drammaticamente cambiato, il modello di galleria commerciale e aziendale non soltanto si è rotto ma è irreparabile. Queste sono le parole che ha detto in un'intervista al New York Times il capo di Peace, Mark Glimchi. Che cos'è Peace? È una galleria d'arte molto importante a New York. Una quindicina di anni fa questo signore ha trasformato questa galleria, che veniva definita più amica degli artisti che dei collezionisti, ereditata dal padre, in una multinazionale con sedi a Los Angeles, Londra, Ginevra, Berlino, Seoul, Tokyo. Nonostante le aste primaverili abbiano totalizzato 2 miliardi e mezzo di dollari con le vendite, continua la crisi nelle grandi gallerie. Peace toglierà quindi dei dipendenti, 50 su 250, e 50 artisti sostenuti, 50 su 130, qui un numero, insomma, un terzo praticamente. Tutti, secondo Glimch, adottano soluzioni temporanee e compromessi per tenere in piedi un sistema che non funziona più. La struttura manageriale, dice, è sovradimensionata e sottrae risorse al cuore del lavoro. La scuderia ampia di artisti rende inoltre impossibile offrire a tutti il sostegno adeguato. A New York dal 2025 hanno chiuso già tante altre gallerie. Enzo Sperone dopo 50 anni, Manchin dopo 30, poi hanno chiuso Stephen Friedman, Galleria 1900-2000, Clearing, Venus over Manhattan, Templon, tutte gallerie che esistevano molto importanti e famose e hanno chiuso. I grandi collezionisti preferiscono investimenti più cauti, i giovani sono meno interessati all'arte o lo sono in modo diverso, le quotazioni gonfiate subiscono un ridimensionamento, gli affitti delle gallerie sono proibitivi per essere presenti per esempio in località come Manhattan, i tassi di interesse, l'inflazione, le spese non aiutano e rimangono solo in piedi grandissimi colossi come Gagosian, David Zwirner e Hauser e Wirt, che pare, dice, cannibalizzano il mercato. Insomma, probabilmente nei prossimi anni vedremo una trasformazione del mercato delle gallerie e dell'arte contemporanea.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Domani è il 16 giugno, è una data celebre perché per la letteratura, naturalmente. Il 16 giugno 1904, il giorno in cui James Joyce ambienta l'Ulisse, l'Odissea di Leopold Bloom per le vie di Dublino. Come ogni anno, domani in Irlanda e nel mondo si celebra il Bloomsday. Trieste, che è stata la seconda patria di Joyce, festeggerà con l'edizione 2026 del festival dedicato a questo giorno che si conclude domani. Alle celebrazioni del James Joyce Center a Dublino si unisce la Biblioteca Nazionale d'Irlanda, molti gli appuntamenti in programma, una speciale lettura teatrale del romanzo e insomma l'Ulisse è sicuramente è il romanzo più famoso di Joyce, questo indubbiamente, e molti lo hanno letto e apprezzato. Cambiamo argomento e parliamo invece di una settimana che sarà dall'8 al 14 luglio, avremo modo magari di riparlarne più approfonditamente, la settimana dell'Art Nouveau, uno stile architettonico e artistico dei primi del Novecento che io devo dire apprezzo molto, è veramente affascinante. Quindi mostre, visite guidate, tour, convegni, conferenze, esperienze tematiche, attività didattiche, workshop, sono più di 750 le attività per l'Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata alla cultura, arte, architettura, delle arti decorative e della Belle Époque. In programma dall'8 al 14 luglio per la manifestazione ci sono 35 paesi coinvolti in tutto il mondo e tutte le regioni italiane si apriranno al pubblico con oltre 1500 siti che hanno a che fare con questo stile di decorazione, l'Art Nouveau. Ce ne sono tantissimi e particolarmente affascinanti e meravigliosi in giro per l'Italia.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata alle 21:15 il film Il suo unico figlio, film del 2023 statunitense, è la storia di Abramo. Dopo essere stato chiamato dal Signore, la fede di Abramo viene messa alla prova durante un viaggio di 3 giorni al termine del quale gli viene chiesto di sacrificare il suo unico figlio, ecco il titolo del film, Il suo unico figlio. Film in prima serata stasera su TV 2000, canale 28 del digitale e 157 di Sky. Siamo arrivati al termine di In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura degli spettacoli che torna domani, stessa ora, stessa radio. Vi lascio al resto della programmazione, mi raccomando non cambiate canale, sempre con In Blu 2000. A tutti voi buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana, argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul Pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
3: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC presenta
1: In cammino, in cammino con Enrico Segni. Enrico Segni, in cammino.
2: Ed eccoci qua, buonasera e bentrovati. Nuovo appuntamento di In cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo di un compleanno importante. Sono 30 anni dalla fondazione del progetto Policoro.
1: In cammino.
2: E allora ne parliamo con la nostra ospite che ringraziamo, si chiama Giorgia Basile, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: Animatrice di comunità, senior della Diocesi di Roma, ma formatrice per il progetto Policoro del Centro Italia, anche responsabile dei gesti concreti, che poi ci spieghi che cosa significa 30 anni di lavoro, immaginazione di futuro, di comunità, i giovani al centro, è un progetto che nasce a Sud Italia, Policoro, insomma, siamo in Basilicata. Ci riassumi di che cosa, qual è stata l'ispirazione, il carisma che ha questo progetto?
3: Beh, il progetto Policoro è, diciamo, quello che noi ripetiamo spesso, è un'intuizione fortunata di Don Mario Perti, ma che è un'intuizione che è quella dell'essere giovani che accompagnano altri giovani, fondamentalmente, all'interno del mondo del lavoro, all'interno della scoperta della loro vocazione lavorativa, professionale, e per renderli felici.
2: Nasce da un ascolto, no? E quindi mi viene in mente spesso qui, insomma, il nostro programma ha accompagnato il cammino sinodale, un ascolto, un discernimento, e poi non lasciare le cose in sospeso, provare a dare una risposta concreta a dei problemi evidenti che c'erano. Quali erano questi problemi?
3: Allora, sicuramente il tema della disoccupazione giovanile è stato quello che il progetto Policoro ha cercato di dare una risposta, e ha cercato in questi 30 anni in varie modalità all'interno delle comunità. E sicuramente un altro tema è quello che adesso è quello più, diciamo, urgente, che è quello di non lasciare i giovani da soli nella scelta sia di studi sia di prosecuzione della propria professione, e quella di diciamo anche creare un gancio intergenerazionale all'interno della Chiesa, cercando di mettere in comunione i tre uffici che poi diciamo portano avanti il progetto a livello nazionale, regionale e diocesano, ma cercando di inserire i giovani in questi meccanismi, in questi processi, cercando anche di farli sentire Chiesa viva.
2: Certo, uno spopolamento magari delle zone, delle aree interne, del sud in generale, questa era una risposta per mantenere magari i giovani attaccati, diciamo, alle proprie radici, perché non spesso, insomma, non è che si emigra così con il cuor leggero.
3: No, assolutamente.
2: Ma è perché manca qualche cosa che può tenerti legato a, diciamo, ad un territorio, e il lavoro è uno di questi argomenti che può veramente dare tanto ai più giovani, ridare dignità ai giovani, ma ridare dignità anche a un territorio che spesso, proprio a causa delle emigrazioni dei più giovani,
3: sì, si impoverisce,
2: no?
3: Sì, assolutamente.
2: Tu sei di Roma?
3: Io sono di Roma.
2: E come hai conosciuto il progetto Policoro?
3: Ho conosciuto il progetto Policoro nel 2019, grazie a dei colleghi di Caritas Area Pace e Mondialità, per la quale collaboravo per delle campagne natalizie di fundraising, e mi hanno proposto di inserirmi in questa avventura di un progetto Policoro che stava nascendo a Roma. C'era un animatore prima di me da 2 anni, e serviva a aprire una nuova riflessione su una comunità che era quella dell'idroscalo di Ostia, è quella dell'idroscalo di Ostia dove è tuttora attivo il progetto, e serviva, diciamo, capire quale potesse essere lo sviluppo di questa comunità, e il progetto Policoro è stata una delle scelte della Diocesi di Roma per dare una risposta in questo senso, e mi sono candidata e ho superato le selezioni e certo. Sono entrata.
2: Mi spieghi un po' il lavoro dell'animatrice di
0: RNC.
4: La tua radio
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb e in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo 22. Pinocchio scopre i ladri e, in ricompensa di essere stato fedele, viene posto in libertà. Ed era già più di 2 ore che dormiva saporitamente, quando verso la mezzanotte fu svegliato da un bisbiglio e da un pissi pissi di vocine strane che gli parve di sentire nell'aia. Messa fuori la punta del naso dalla buca del casotto, vide riunite a consiglio 4 bestiole di pelame scuro che parevano gatti, ma non erano gatti, erano faine, animaletti carnivori, ghiottissimi specialmente d'uova e di pollastrine giovani. Una di queste faine, staccandosi dalle sue compagne, andò alla buca del casotto e disse sottovoce:
1: «Buonasera, Melampo!»
2: «Io non mi chiamo Melampo», rispose il burattino. «O dunque chi sei?»
1: «Io sono Pinocchio».
2: «E cosa fai costì?»
1: «Faccio il cane di guardia».
2: «O Melampo dov'è? Dov'è il vecchio cane che stava in questo casotto?»
1: «È morto questa mattina».
2: «Morto? Povera bestia! Era tanto buono! Ma giudicandoti alla fisonomia, anche te mi sembri un cane di garbo.
1: Domando scusa, io non sono un cane».
2: «O chi sei?»
1: «Io sono un burattino».
2: «Oh, e fai da cane di guardia?»
1: «Purtroppo, per mia punizione».
2: «Ebbene, io ti propongo gli stessi patti che avevo col defunto Melampo e sarai contento».
1: «E questi patti sarebbero: noi verremo una volta alla settimana, come per il passato, a visitare di notte questo pollaio e porteremo via 8 galline. Di queste galline, 7 le mangeremo noi e una la daremo a te, a condizione, si intende bene, che tu faccia finta di dormire e non ti venga mai l'estro di abbaiare e svegliare il contadino».
2: «Oh, e Melampo faceva proprio così?» domandò Pinocchio.
1: «Faceva così, e fra noi e lui siamo andati sempre d'accordo. Dormi dunque tranquillamente e sta sicuro che prima di partire di qui ti lasceremo sul casotto una gallina bella pelata per la colazione di domani. Ci siamo intesi bene?»
2: «Anche troppo bene», rispose Pinocchio e tentennò il capo in un certo modo minaccioso, come se avesse voluto dire: «Fra poco ci riparleremo».
0: Quando le 4 faine si credettero sicure del fatto loro, andarono di filato al pollaio, che rimaneva appunto vicinissimo al casotto del cane e aperta a furia di denti e di unghioli la porticina di legno che ne chiudeva l'entratina, vi sgusciarono dentro una dopo l'altra. Ma non erano ancora finite d'entrare che sentirono la porticina richiudersi con grandissima violenza. Quello che l'aveva rinchiusa era Pinocchio, il quale, non contento di averla richiusa, vi posò davanti per maggior sicurezza una grossa pietra a guisa di puntello e poi cominciò ad abbaiare, e abbaiando proprio come se fosse un cane di guardia, faceva con la voce: «Bu, bu, bu!» A quell'abbaiata il contadino saltò il letto e, preso il fucile e affacciatosi alla finestra, domandò:
3: «Che c'è di nuovo?»
1: «Ci sono i ladri», rispose Pinocchio.
3: «Dove sono?»
1: «Nel pollaio».
3: «Ora scendo subito».
1: E difatti, in men che si dice amen, il contadino scese, entrò di corsa nel pollaio e dopo avere acchiappate e rinchiuse in un sacco le quattro faine, disse loro con accento di vera contentezza: «Alla fine siete cascate nelle mie mani! Potrei punirvi, ma sì vil non sono. Mi contenterò invece di portarvi domani all'oste del vicino paese, il quale vi spellerà e vi cucinerà uso lepre dolce e forte. È un onore che non vi meritate, ma gli uomini generosi come me non badano a queste sciocchezze». Quindi, avvicinatosi a Pinocchio, cominciò a fargli molte carezze e, fra le altre cose, gli domandò: «Come hai fatto a scoprire il complotto di queste quattro ladroncelle? E dire che Melampo, il mio fido Melampo, non s'era mai accorto di nulla?» Il burattino allora avrebbe potuto raccontare quel che sapeva. Avrebbe potuto, cioè, raccontare i patti vergognosi che passavano fra il cane e le faine. Ma ricordandosi che il cane era morto, pensò subito dentro di sé: «A che serve accusare i morti? I morti sono morti, e la miglior cosa che si possa fare è quella di lasciarli in pace».
3: «All'arrivo delle faine sull'aia, eri sveglio o dormivi?» continuò a chiedergli il contadino.
1: «Dormivo», rispose Pinocchio, «ma le faine mi hanno svegliato coi loro chiacchiericci, e una è venuta fin qui al casotto per dirmi: se prometti di non abbaiare e di non svegliare il padrone, noi ti regaleremo una pollastra bella pelata. Capite, eh? Avere la sfacciataggine di fare a me una simile proposta. Perché bisogna sapere che io sono un burattino che avrò tutti i difetti di questo mondo, ma non avrò mai quello di star di balla e di reggere il sacco alla gente disonesta».
3: «Bravo ragazzo!» gridò il contadino battendogli su una spalla. «Cotesti sentimenti ti fanno onore. E per provarti la mia grande soddisfazione, ti lascio libero fin d'ora di tornare a casa».
1: Egli levò il collare da cane.
4: RNC Torino e Provincia 107.400, Cuneo e Provincia 107.300.
5: RNC, la tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
5: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, dove ogni sera raccontiamo tre storie dal mondo della musica. Quelle di questa sera sono una canzone, Luce tramonti a nord-est di Elisa, poi un evento, ovvero il tour dei record di Taylor Swift, e infine un produttore, Quincy Jones. Ascoltiamo insieme una canzone d'apertura e poi cominciamo.

0: La canzone.
1: Luce e tramonti a nord-est è una delle canzoni italiane più importanti della prima parte degli anni 2000. Un brano che ha segnato la carriera di Elisa e la scena musicale. Pubblicata come singolo nel marzo 2001, è stata inserita nella riedizione del secondo album in studio, Eyeless World, e rappresenta il primo grande successo in lingua italiana dell'artista, che fino ad allora aveva pubblicato principalmente in inglese. La canzone è stata scritta dalla stessa Elisa insieme a Zucchero, che ha contribuito anche alla versione italiana partendo da un brano originariamente in inglese intitolato Can't Speak to Me. La produzione è di Corrado Rustici e il brano mescola elementi di trip hop e pop rock, creando un'atmosfera intensa e suggestiva.

attrice è ricordata soprattutto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2001, dove Elisa la presentò e vinse. Quel successo è accompagnato da un record difficile da eguagliare. Il brano vinse 6 premi in una sola edizione, tra cui il premio della critica Mia Martini e il Songwriter Award, rendendolo il brano più premiato nella storia del festival. Chi ha visto quell'edizione ricorderà una gara molto sentita tra Elisa, appunto, e Giorgia, anch'essa data per vincitrice, e che conquistò il secondo posto con Di Sole ed Azzurro. Coincidenza volle che anche questo brano portava la firma di Zucchero, che a conti fatti risultò il vero vincitore di quel Sanremo.

Giorgia con Di Sole d'Azzurro, seconda classificata al Festival di Sanremo 2001, vinto da Elisa con Luce Tramonti a Nord-Est. Canzone di cui stiamo parlando stasera.

0: Nella sua discografia e nel repertorio italiano contemporaneo. Ora però è tempo di parlarvi di un tour dei record, quello di Taylor Swift. State su In Blue.
1: Cose di musica.

L'evento The Eras Tour di Taylor Swift è il tour musicale di maggior incasso nella storia dell'industria live. Un fenomeno globale che ha ridefinito gli standard di performance, vendita biglietti e impatto economico. Il tour è partito il 17 marzo 2023 dallo State Farm Stadium in Arizona e si è concluso l'8 dicembre 2024 a Vancouver, in Canada, dopo 149 concerti in oltre 50 città e 5 continenti. Secondo i dati ufficiali riportati dal New York Times, il tour ha incassato complessivamente oltre 2 miliardi di dollari provenienti dalle vendite dei biglietti, che in totale sono stati oltre 10 milioni. Questo fa dell'Eras Tour non solo la tournée più redditizia di sempre, ma anche la prima a superare la soglia dei 10 milioni di biglietti venduti per un singolo tour.

Adele Summer è famoso per il celebre bridge urlato a squarciagola dal pubblico di Taylor Swift, un momento memorabile dell'Eras Tour di cui stiamo parlando stasera e che ha mostrato una scaletta e una profondità di performance raramente viste prima. I concerti della tournée duravano in media oltre 3 ore, spesso con set list di oltre 40 canzoni che attraversavano tutti i periodi discografici di Swift. Dati da record che si sono riverberati sui numeri economici, che sono stati altrettanto impressionanti. Prima ancora della conclusione, l'Eras Tour era già riconosciuto da Paul Starr come il primo tour a superare $1 miliardo di incassi in un solo anno, cifre che sono state poi più che raddoppiate nel corso del secondo anno di programmazione fino al totale, come detto, di oltre 2 miliardi.

0: discografia di Taylor Swift, Shake It Off è il brano per eccellenza che fa saltare tutta l'arena, immancabile quindi nella scaletta dell'Eras Tour, show dei record di cui stiamo raccontando stasera e il cui successo si è riflesso anche nelle performance digitali. Swift è stata tra gli artisti più ascoltati globalmente su piattaforme come Spotify, guidando miliardi di streaming negli anni in cui il tour è stato attivo. Più di una semplice serie di concerti, l'Eras Tour è stato descritto da critici e analisti come un evento culturale capace di consolidare il collegamento tra musicista e fan e di misurare un nuovo livello di influenza nel settore dello spettacolo dal vivo. Ma ora facciamo largo a un produttore, stiamo per parlarvi di Quincy Jones, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

Proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: produttore.
1: Quincy The Light Jones Jr. è stato uno dei musicisti e produttori più influenti del XX e XXI secolo, con una carriera che si è protratta per oltre 70 anni e ha attraversato jazz, pop, soul, R&B, cinema e televisione. Nato il 14 marzo 1933 a Chicago e cresciuto a Bremerton, nello stato di Washington, dove da adolescente ha studiato la tromba e ha iniziato a lavorare con musicisti emergenti come Ray Charles, prima di trasferirsi a New York negli anni 50 per lavorare come arrangiatore strumentista. Negli anni successivi è passato dal jazz alla produzione pop e rock. Nel 1961 è entrato poi nella dirigenza della Mercury Records, diventando uno dei primi afroamericani a ricoprire un ruolo di vertice in una major discografica. Ha lavorato come arrangiatore e produttore per artisti come Frank Sinatra, Peggy Lee, Aretha Franklin e altri, ma è soprattutto noto per la sua collaborazione con Michael Jackson.

We Are The World è un brano benefico scritto nel 1985 da Michael Jackson e Lionel Richie, prodotto da Quincy Jones, di cui stiamo parlando stasera, e che dicevamo collaborò nel ruolo di musicista, arrangiatore e produttore con numerose stelle americane, soprattutto con Michael Jackson, per il quale produsse tre dei suoi album di maggior successo: Off The Wall del 79, Thriller dell'82 e Bad dell'87. E anche merito suo se Thriller è l'album più venduto di tutti i tempi. La sua influenza commerciale è testimoniata dalle numerose onorificenze: 28 Grammy Awards su oltre 75 nomination, il Grammy Legend Award, il Kennedy Center Honors, la National Medals of Art e postumo un premio Oscar onorario nel 2024. Uno dei Grammy lo ricevette per questa Aina Corrida da lui prodotta.

0: I No Corrida è una canzone prodotta da Quincy Jones nel 1981 per l'album The Dude, un successo R&B interpretato da Charles May, anche noto come Dune, e Patty Austin. Oltre alla produzione discografica, Jones ha fondato la rivista Vibe nel 1993, cofondato Quest Records e contribuito alla musica per serie televisive, una su tutte, Il Principe di Bel-Air. Jones è morto il 3 novembre 2024 all'età di 91 anni a Los Angeles, lasciando un'eredità duratura che ha modellato decenni di musica e cultura popolare. E con questo per oggi è tutto. Grazie per averci seguito. Cose di Musica torna domani.
1: Cose di Musica. Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Torino Asti sui 107.400.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC presenta
1: Sol Su, un programma di Monica Mondo. Sol Su. Maria Cristina Messa, una donna di scienza, ok? Prestata anche alla politica, docente di diagnostica, mi corregga se sbaglio, per immagine e radioterapia, è stata docente all'Università di Milano Bicocca, di cui è stata rettrice,
2: sì.
1: E poi ministro dell'Università della Ricerca Scientifica sotto il governo Draghi. Quindi possiamo dire senza piaggeria, un'eccellenza in campo medico che è partita da Milano ed è tornata a Milano. Ha scelto l'Italia, nonostante gli studi all'estero, no?
3: Sì, la qualità di vita e anche il desiderio di lavorare in Italia non mi hanno mai abbandonato. I periodi esteri sono stati estremamente importanti, ti arricchiscono sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale, perché comunque devi cavartela in qualche modo in un ambiente diverso, con persone nuove, con lingue diverse. La mia esperienza mi ha portato veramente a scegliere l'Italia. Poi
1: secondo me c'è anche dell'affezione, il desiderio di stare in questo paese per un servizio al paese, ma ne riparliamo. Ma lei viene da una famiglia di medici?
3: No, assolutamente, però vengo da una famiglia dove papà si era creato da solo, costruito il suo futuro da zero, e la sua passione era la medicina, cioè se lui avesse potuto sicuramente l'avrebbe fatto. Invece ha fatto economia e commercio, ha lavorato nell'industria, ma mi ha trasmesso da subito la passione per la medicina.
1: E invece la sua propria famiglia, perché lei ne ha parlato e ne ha parlato per un motivo, ovviamente, che non deve essere stato semplice essere una donna in carriera, avere una famiglia, avere due figli e un marito con cui vi conoscete dai tempi del liceo, cosa rarissima altrettanto, eh?
3: Ogni tanto capita. Cioè,
1: medico anche egli, no?
3: Medico anche lui, sì, sì. Devo dire che è stata una bellissima, ed è tuttora una bellissima avventura.
1: Avventura è una bella parola, perché non sempre è facile, ma le avventure si vivono da protagonisti, no? Dicevo, una donna in carriera, uno si immagina appunto qualcuno che tacchi a spillo, pronto a calpestare i colleghi, ma deve essere stato complicato però sia nell'ambiente universitario che nell'ambiente ospedaliero, forse, essere bravi ed essere apprezzati o no come donna?
3: Dunque, io credo che non nasci con l'idea di diventare un rettore o un ministro o un presidente.
1: Tra l'altro tra le prime rettrici universitarie.
3: Sì, a Milano la prima. Non nasci con questa idea, è una cosa che si crea nella tua formazione e con le tue capacità, che sono molto spesso innate, ma che traggono dall'esperienza di tutti i giorni poi una certa formazione, insomma. Quindi ci sono delle ambizioni, per carità, siamo tutti molto ambiziosi, ma mai avrei pensato di avere una carriera di questo tipo, quindi questo è il primo punto. Quindi non ho lottato per una posizione, ho lottato per fare delle cose che è una cosa un po' diversa.
1: Ma è stata ostacolata dai colleghi o no?
3: Ma diciamo che non me ne accorgo, io vado oltre.
1: Zero vittimismi, così funziona e va meglio. Però immagino che, come tutte le donne che amano o che devono lavorare, qualche senso di colpa nel rapporto con il lavoro famiglia ci sia stato.
3: C'è sicuramente un senso di togliere qualche cosa a chi vuoi veramente bene. Questo qualcosa è tempo, fondamentalmente, perché diciamo che invece la densità degli affetti e, dell'essere presente nei momenti importanti, quella resta sempre, no? Ma ti senti ogni tanto, come dire, deviata da quello che vorresti fare. Ecco, questo sì, essere come dire, soprattutto rispetto alle altre mamme, alle altre famiglie, più avere una vita un po' più normale, ecco.
1: Dicevamo prima della scelta di rimanere in Italia, troppe giovani, soprattutto in campo medico e infermieristico, scelgono di andare all'estero. E concretamente, non utopisticamente, come sostenerli?
3: Il motivo di andare all'estero è cambiato nel corso del tempo. Noi andavamo all'estero perché la ricerca e l'avventura della ricerca era più moderna all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, che sono stati veramente promotori delle grandi ricerche internazionali. Quindi andavamo proprio per imparare un metodo scientifico applicato, nel nostro caso alla medicina, come scelta. Per poi magari tornare indietro. Oggi si va all'estero anche per motivi economici, per motivi di carriera, perché purtroppo ci sono una serie di ostacoli, no? Ci sono delle criticità sicuramente nel nostro paese da questo punto di vista. Io penso che molti di quelli che vanno via, che vanno all'estero, vorrebbero anche tornare. Amano il loro paese, amano l'Italia, ma è chiaro che poi ti trovi di fronte alla praticità di tutti i giorni, alla anche soddisfazione delle tue ambizioni, no? In fin dei conti anche studiare tanti anni per poi non avere il lavoro adatto a quello che hai studiato è frustrante.
1: Si parlava di campo medico, ma soprattutto per gli infermieri questo è un
3: problema, soprattutto per gli infermieri, ma gli infermieri veramente io spero che si faccia una rivoluzione in questo senso, che intanto perché sono una figura fondamentale nella sanità, lo vedo anche adesso in Dognocchi, ma l'ho visto prima negli altri ospedali in cui ho lavorato, immagino che lo percepiate anche voi, tu capisci se un reparto funziona bene dalla qualità degli infermieri, non è solo il medico, è la qualità degli infermieri che dà veramente la reputazione di un reparto. E sono fondamentali e dovrebbero avere molta più responsabilità di quella che poi viene attribuita, cioè viene attribuita una responsabilità, diciamo così, di fatto, ma non di competenza.
1: Questo è un giusto compenso probabilmente, perché è un mestiere faticoso, a rischio burnout, no?
3: Sicuramente non c'è un compenso adeguato, non solo stipendiale, ma anche di carriera. In fin dei conti tutti hanno diritto ad avere degli sbocchi professionali di crescita. Purtroppo
1: lei conosce bene il mondo universitario, è stata ministro. Cosa hanno le nostre università e i nostri istituti di ricerca in meno, in modo da non competere alla pari con atenei importanti, penso soprattutto al mondo anglosassone, ma non solo? Solo questioni di soldi, non credo.
3: No, bisogna un po' anche capire quali indicatori prendiamo per questa competizione. In Italia in realtà le università sono assolutamente eccellenti, sono tante, più che in altri paesi, spesso piccole, si dice che sono in rete, però non è una rete proprio, diciamo così, molto fitta, ecco. E questo nella competizione internazionale con università che sicuramente anglosassone, ma adesso abbiamo anche le università cinesi, esatto. Abbiamo dei colossi, no? Che sono molto forti e molto concentrate, perde perché siamo troppo dispersivi, secondo me. In realtà il tipo di formazione che viene data in Italia piace molto all'estero, nel senso che i nostri ragazzi vanno fuori e trovano subito delle ottime opportunità e vengono molto valorizzati, perché abbiamo ancora una formazione abbastanza severa, una formazione teorica importante a tutto tondo. Facciamo una buona ricerca nonostante i ricercatori siano in un numero limitato rispetto ad altri paesi.
1: Nonostante la mancanza di fondi, questo
3: e
1: la mancanza,
3: e i fondi non siano mai adeguati, siamo fra i primi a livello internazionale per citazioni ed impact factor nelle riviste scientifiche, no? Siamo al sesto posto nelle scienze della vita mondiale, nonostante tutto questo.
1: Lei è stata ministro. Perché ha scelto di mettere i piedi in politica, che è un terreno, insomma, soprattutto per gli studiosi, spesso accidentato?
3: Beh, intanto io sono ho avuto la fortuna enorme di far parte di un governo particolare, che non era un governo eletto dai cittadini, ma un governo formato da Presidente Draghi, che ha scelto i propri ministri, ha scelto i propri collaboratori. Quindi noi eravamo in parte provenienti da partiti politici, in parte tecnici. Io ho fatto parte di un ministro tecnico, che non vuol dire non far politica, perché è chiaro che fai politica, però non hai un partito da elezioni.
1: Fai politiche.
3: Fai politiche, esatto. Certo. E l'idea di poter lavorare con una presidente che per fama, insomma, stimavo già moltissimo, poi l'ho stimato ancora di più conoscendolo, in un periodo particolare della nostra storia. C'era il Covid, c'era il PNRR, bisognava correre, bisognava mettere insieme l'intero Parlamento, come è successo, no? Tranne perché per Fratelli d'Italia era l'intero Parlamento che aveva cercato di trovare degli accordi fra partiti. È insomma un'occasione unica, direi.
1: È riuscita a fare parecchie cose che voleva?
3: Tantissime. Tantissime, perché si correva tanto, perché comunque avevamo due obiettivi principali: quello di portare l'Italia fuori dal Covid, e c'era il problema delle vaccinazioni, c'era il problema di una ripresa a una vita normale o quasi. C'era anche un aspetto non solo sanitario, ma sociale, molto rilevante, e questo, come insomma, in pochi mesi siamo riusciti a raddrizzare e a uscire, perché poi nell'estate successiva eravamo tutti in giro, no? Tutti in giro e quasi tutti vaccinati. E poi c'era il PNRR, che, come abbiamo detto prima, era un'occasione, per quanto riguarda università e ricerca, di avere dei fondi consistenti, perché erano veramente tanti fondi, e di riuscire a dare ossigeno alla ricerca del nostro paese, che già era presente ma era un po' schiacciata, ma anche di creare delle nuove reti di ricerca, cosa che penso sia stata fatta. Abbiamo creato dei grandi filoni, no? Che potevano interessare la mobilità, ma anche nuove molecole come quelle dell'mRNA che sono state fatte, ma anche la biodiversità. Quindi abbiamo creato veramente dei filoni che spero che adesso abbiano un seguito.
1: La sua famiglia era d'accordo che lei lavorasse?
3: Era molto fiera di me.
1: Ah, sì?
3: Sì,
1: ah, okay.
3: Sì.
1: Lei è direttore, direttrice scientifica della Fondazione Don Gnocchi. Non si vede, ma siamo nella cappella, no? Nella casa della città di Don Gnocchi qui a Roma, e per noi Don Carlo Gnocchi è il sacerdote beato, peraltro cosiddetto padre dei mutilatini, della guerra dopo il 45, quindi questa è una realtà che ha i suoi begli 80 anni. E innanzitutto, perché ha accettato questo incarico, che ruolo svolge, e poi ci racconti che cos'è questa fondazione, perché è una realtà enorme che tocca varie città, e che innanzitutto è un IRCCS, cioè un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi si fa molta ricerca.
3: Sì, io ho accettato questo incarico innanzitutto per il tipo di lavoro che andavo a fare, nel senso che penso di aver acquisito delle competenze in campo scientifico che mi permettono di coordinare e di aiutare, di supportare i ricercatori, le ricercatrici e la ricerca. Poi perché l'Istituto Don Gnocchi, che io da milanese conoscevo come milanese e che non sapevo che fosse così esteso, quindi questa è stata per me anche quasi una sorpresa, e niente del terzo settore. Io ho fatto, certo, sono cresciuta a San Raffaele, poi sono stata tantissimo nel pubblico al San Gerardo di Monza, quindi conosco bene il pubblico, sempre come universitaria. Volevo veramente lavorare nel terzo settore, chiudere un po' un cerchio, no profit fondamentalmente, questa, ritornare anche alla comunità quello che avevo avuto tanto dalla vita. E quindi e poi il tipo di ricerca che viene fatta in Dognocchi mi stimola in modo particolare, perché è una ricerca che può veramente avere un impatto sui più sfortunati.
1: Disabilità, ma anche malati oncologici, anche anziani.
3: Su quelli di cui nessuno si occupa. E questa è una sfida molto importante. Ora adesso tutti parlano della riabilitazione, perché siamo il 30% della popolazione che ha comorbidità, che quindi ha delle disabilità che derivano dall'invecchiamento, dalla comorbidità. Abbiamo cronicizzato i tumori, per cui abbiamo tante malattie croniche oltre a quelle che avevamo già prima.
1: Sono le malattie rare.
3: E ci sono le malattie rare.
1: Sono le malattie rare.
3: E ci sono le malattie rare.

0: è in 25 sedi in tutta Italia, in 9 regioni diverse.
1: Possiamo dire che il core della fondazione da Don Gnocchi, fin dai suoi inizi, dai suoi esordi, mi raccomandi la mia creatura, qualcosa del genere, la mia baracca, sì, aveva detto Don Gnocchi, no?
0: Baracca, sì.
1: Ma e forse l'attenzione alla persona, no? Lo sguardo alla persona, alla sua interezza. C'è anche un impegno, un coinvolgimento personale di fede in questa realtà da parte sua?
0: Ma c'è un coinvolgimento sulla persona. Okay. Io ho sempre lavorato per le persone e con le persone. Sono una cosa che sono sempre portata dietro è il rispetto verso l'altro e anche la bellezza della relazione fra persone. Quindi questo sicuramente.
1: Che è la base della cura, no?
0: Che è una base importante, non basta. Bisogna avere anche qualcos'altro, però è importante.
1: Sì, lo sguardo alla persona, la sua interezza in questo senso, no? Quindi sì. C'è una questione di rapporto che può aiutare a sostenere, soprattutto immagino le sarà capitato di guardare persone malate molto molto gravi e di andare via col groppo in gola, immagino, no?
0: È capitato anche di perdere le persone, certo. Quindi da medico devi un pochino, come dire, cercare di andare oltre, perché devi mantenere la tua capacità di aiutare senza, con empatia, ma senza farti trascinare. Questo non è un equilibrio sempre facile, perché a volte le tragedie che vedi sono molto coinvolgenti.
1: Senta, questa è una realtà eccellente in campo appunto della ricerca e quindi naturalmente dell'innovazione. So che lei è una sostenitrice sia della telemedicina, che sembra ancora un po' una nebulosa che guardiamo con sospetto a volte, ma anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in campo medico riabilitativo.
0: Sì, io credo che la tecnologia vada usata al suo massimo e potenziando, aumentando la nostra capacità di cura. La telemedicina è vero che è un po' agli esordi, ma è un metodo di cura che non può essere lasciato da solo, è un metodo di cura che segue il paziente a domicilio, però sempre in qualche modo con la presenza umana di qualcuno che tiene le file.
1: Che dà fiato agli ospedali anche?
0: Dà fiato agli ospedali, permette di arrivare dappertutto, perché insomma ci sono tanti luoghi.
1: Paesino, in cui l'anziano che non si muove.
0: Non solo, pensiamo alla montagna, certo. Pensiamo, ma anche in città in realtà è così, no? La città purtroppo sono diventate difficili da vivere. E a Milano abbiamo 300.000 persone oltre 65 anni, di cui una buona percentuale ha molte patologie e sono soli. Intelligenza artificiale, voglio dire, la parte che c'è, quindi è come dire fuori piove, non voglio che non piova, quindi c'è, va usata, va, ne vanno comprese anche i metodi. Io penso che noi dobbiamo insegnare adesso all'università ai nostri medici a capire cos'è questo algoritmo che gira dentro l'intelligenza artificiale, a capire quanto i dati che vengono immessi per istruire la macchina sono importanti e quale deve essere la qualità dei dati. Quindi non prendere l'esito che dà l'intelligenza artificiale come sempre sicuro e sempre quello che risolve.
1: Siamo in campo scientifico, come ci spiegava Galileo, il metodo sperimentale.
0: Il metodo
1: non
0: sperimentale va applicato. Il problema è che l'intelligenza artificiale va più veloce di qualsiasi capacità umana di costruire un percorso scientifico, no? Mm-hmm. Ha ragione sempre il mio presidente Draghi, no? Quando dice l'Europa sull'intelligenza artificiale ha scelto un percorso che la rende meno competitiva, parlando di un atteggiamento di precauzione, no? Che non è prevenzione. Precauzione e prevenzione sono due cose molto diverse, perché di prevenzione lo fai quando sai che cosa succederà. Precauzione invece non sai che cosa succederà e quindi tu dici, non sapendolo, io comunque limito.
1: Certo, troppa prudenza non è più una virtù ma è un freno.
0: Esattamente. Mm?
1: Lei è anche presidente della fondazione Premio Internazionale Balzan, che era un signore veneto che è stato giornalista e poi amministratore del Corriere della Sera, poi emigrato in Svizzera sotto il

0: fascismo ed era di fatto un mecenate, un illuminato, no?
1: Sì, tanto mecenate che la figlia nel 57, per seguire un po' i voleri paterni, ha deciso di istituire questa fondazione con una somma cospicua che dura da allora, attraverso la quale la Fondazione Premio è in grado di premiare ogni anno quattro scienziati a livello internazionale, due in materie dure, quindi la matematica, la fisica, la chimica, eccetera, e due in materie umanistiche.
0: Che mostra ancora una volta la necessaria sussidiarietà tra pubblico e privato, perché questo aiuta, no? Soprattutto tanti giovani.
1: Aiuta anche la dimensione del premio, perché il premio secondo me dà valore e dà risalto a chi ha speso tutta la vita in ricerca, che è diverso dal progetto, no? Questo è un premio alla carriera, e i premiati devono devolvere metà della somma che ricevono in nuovi progetti che coinvolgano dei giovani, quindi dà anche una continuità, dà anche questa importanza del passare il testimone.
0: L'ultima cosa che le voglio chiedere riguarda la sua città, Milano. Lei è molto milanese, cresciuta intorno al Castello Sforzesco, dice che ama molto passeggiare, non solo in montagna, che immagino sia la sua passione, ma anche proprio nella sua città. Ora, Milano è sempre stata alla testa dell'innovazione in campo imprenditoriale, in campo tecnologico, in campo culturale anche di questo paese, una città internazionale, una città europea. Oggi si sente parlare di Milano per la criminalità soprattutto, oppure per le corruzione, scandali vari.
1: Io devo dire che il racconto spesso ha dei fini evidentemente secondi, diciamo così. Milano non è assolutamente questo, non è la città della criminalità, è una città delle opportunità, ma in questo periodo storico particolare conviene raccontarla in un modo diverso.
0: Lei ama molto la sua città,
1: sì.
0: Anche se è di Monza, però sono pochi chilometri.
1: Sì.
0: C'è una canzone che le piace molto e che entra in questa atmosfera così milanese, su, tiriamola fuori.
1: Non facile. C'è una canzone che ho fatto suonare quando ho finito di fare il rettore, che è Aretha Franklin, Freedom.
0: Vabbè, allora questo è un così, è un programma di vita, eh?
1: È un programma di vita.
0: Grazie moltissimo.
1: Grazie molto.
0: Grazie.

0: RNC presenta
1: In cammino, in cammino con Enrico Segni.
2: Ed eccoci qua, buonasera e bentrovati, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo di un compleanno importante. Sono 30 anni dalla fondazione del progetto Policoro.
1: In Cammino.
2: E allora ne parliamo con la nostra ospite che ringraziamo, si chiama Giorgia Basile, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: Animatrice di comunità, senior della Diocesi di Roma, ma formatrice per il progetto Policoro del Centro Italia, anche responsabile dei gesti concreti, che poi ci spieghi che cosa significa 30 anni di lavoro, immaginazione di futuro, di comunità, i giovani al centro, è un progetto che nasce a Sud Italia, Policoro, insomma, siamo in Basilicata. Ci riassumi di che cosa, qual è stata l'ispirazione, il carisma che ha questo progetto?
3: Beh, il progetto Policoro è, diciamo, quello che noi ripetiamo spesso, è un'intuizione fortunata di Don Mario Perti, ma che è un'intuizione che è quella dell'essere giovani che accompagnano altri giovani, fondamentalmente, all'interno del mondo del lavoro, all'interno della scoperta della loro vocazione lavorativa, professionale, e per renderli felici.
2: Nasce da un ascolto, no? E quindi mi viene in mente spesso qui, insomma, il nostro programma ha accompagnato il cammino sinodale, un ascolto, un discernimento, e poi non lasciare le cose in sospeso, provare a dare una risposta concreta a dei problemi evidenti che c'erano. Quali erano questi problemi?
3: Allora, sicuramente il tema della disoccupazione giovanile è stato quello che il progetto Policoro ha cercato di dare una risposta, e ha cercato in questi 30 anni in varie modalità all'interno delle comunità. E sicuramente un altro tema è quello che adesso è quello più, diciamo, urgente, che è quello di non lasciare i giovani da soli nella scelta sia di studi sia di prosecuzione della propria professione, e quella di diciamo anche creare un gancio intergenerazionale all'interno della Chiesa, cercando di mettere in comunione i tre uffici che poi diciamo portano avanti il progetto a livello nazionale, regionale e diocesano, ma cercando di inserire i giovani in questi meccanismi, in questi processi, cercando anche di farli sentire Chiesa viva.
2: Certo, uno spopolamento magari delle zone, delle aree interne, del sud in generale, questa era una risposta per mantenere magari i giovani attaccati, diciamo, alle proprie radici, perché non spesso, insomma, non è che si emigra così con il cuor leggero.
3: No, assolutamente.
2: Ma è perché manca qualche cosa che può tenerti legato a, diciamo, ad un territorio, e il lavoro è uno di questi argomenti che può veramente dare tanto ai più giovani, dare dignità, ridare dignità ai giovani, ma ridare dignità anche a un territorio che spesso, proprio a causa delle emigrazioni dei più giovani,
3: sì, si impoverisce,
2: no?
3: Sì, assolutamente.
2: Tu sei di Roma?
3: Io sono di Roma.
2: E come hai conosciuto il progetto Policoro?
3: Conosciuto il progetto Policoro nel 2019, grazie a dei colleghi di Caritas Area Pace e Mondialità, per la quale collaboravo per delle campagne natalizie di fundraising, e mi hanno proposto di inserirmi in questa avventura di un progetto Policoro che stava nascendo a Roma. C'era un animatore prima di me da 2 anni, e serviva a aprire una nuova riflessione su una comunità che era quella dell'idroscalo di Ostia, è quella dell'idroscalo di Ostia dove è tuttora attivo il progetto, e serviva, diciamo, capire quale potesse essere lo sviluppo di questa comunità, e il progetto Policoro è stata una delle scelte della Diocesi di Roma per dare una risposta in questo senso, e mi sono candidata e ho superato le selezioni e
2: certo,
3: sono entrata.
2: Mi spieghi un po' il lavoro dell'animatrice di comunità e dell'animatore? Chiaramente c'è una formazione,
3: sì,
2: no, rispetto ai temi, magari ce li racconti, e poi fisicamente, ad esempio, per
3: cosa
2: la tua
3: fa?
2: Esperienza, che cosa hai fatto?
3: Allora, intanto, da un punto di vista, diciamo, di priorità, l'animatore o l'animatrice di comunità ha la priorità di formarsi, è un giovane che si deve formare, un giovane tra i 20 e i 30 anni che, a cui viene proposto un cammino di 3 anni di formazione che si articola su tanti livelli e tanti argomenti, dai più tecnici, quindi quelli finanziari, economici, con principi di economia civile, di ecologia integrale, ma anche temi come l'orientamento dei giovani, il tema spirituale, che chiaramente per noi è l'obiettivo, evangelizzare i giovani,
2: certo,
3: e il mondo del lavoro, ma anche diciamo una serie di esperienze che i giovani vengono chiamati a fare all'interno del progetto e a vivere. nell'operativo un animatore e un'animatrice di comunità è un nodo di scambio, è un creatore di reti, è un facilitatore di processi e adesso, diciamo, in questi ultimi anni sta prendendo molto piede nel mondo, diciamo, ecco, universitario, ma anche nella società civile, il tema del community organizer. Che fondamentalmente è la stessa cosa, ovvero cercare di essere presenti nelle comunità mettendo in connessione le realtà del terzo settore, le realtà di impresa, le realtà giovanili, ma non solo, anche appunto le istituzioni di qualsiasi tipo, dalla pubblica amministrazione ovviamente a quelle ecclesiali, cercando appunto di creare una progettazione partecipata sui temi che sono più urgenti su quei territori, ma anche di provare a dare delle risposte, e queste risposte passano anche per l'imprenditoria, per l'autoimprenditoria giovanile, cercando di accompagnare i giovani che hanno un'idea che non deve essere necessariamente innovativa, ma basta che sia un'idea
2: sostenibile,
3: certo, a portarla avanti. E quindi poi nella quotidianità un'animatrice, un animatore di comunità si trova a fare molte telefonate, a incontrare molte persone, a creare delle relazioni, a creare dei legami e a mettere in connessione persone che hanno bisogno e necessità, veramente delle risposte. Tant'è che noi diciamo che l'animatore o l'animatrice non sono dei tuttologi, non devono essere degli esperti di finanza, etica o di economia, devono avere un quadro d'insieme, perché è necessario poter accompagnare, essere degli accompagnatori, fare quel gancio. Quindi io nella mia esperienza ad Ostia ho aiutato questa comunità a realizzare quello che era il loro sogno.
2: Delle animatori sono un po' dei ponti, diciamo, sì, così, tra competenze, tra situazioni, tra opportunità, mi viene da dire, e ce ne sono state di belle in giro per l'Italia. Penso a giovani di Napoli, giovani, sì, di Matera, che hanno riscoperto anche il proprio patrimonio storico artistico, l'hanno messo in rete, ne hanno fatto diventare veramente una pietra preziosa, anche proprio per chi adesso ad esempio riesce a visitare luoghi d'arte, luoghi anche Museo di Cesano Diffuso di, certo, Napoli, insomma, oltre l'arte di Matera, sono veramente delle eccellenze, proprio anche dell'accoglienza turistica. In più c'è un risollevamento proprio del tessuto, dell'economia del luogo. 30 anni, oggi è proprio oggi la festa, a pochi centinaia di metri da qui, c'è in questi momenti, proprio mentre noi stiamo parlando, è in corso il, tra virgolette, festeggiamento, 30 anni di progetto Policoro, tra memoria e futuro ti abbiamo rubato a queste celebrazioni. Che cosa si sta raccontando da quelle parti?
3: Allora, sono stata lì per l'avvio del convegno. Innanzitutto ti consegno una presenza di animatori del presente, quindi in carica, i ragazzi che sono in questo momento in carica, ma anche di animatori senior che sono partecipi al convegno. Ci sono circa 350 persone in questo momento che si sono abbracciate nella ora precedente al convegno, ritrovandosi e raccontandosi anche da tutta Italia, da nord a sud. E il convegno, diciamo, è stato avviato dalla presenza poi di Monsignor Cigalini, che diciamo ha
2: Domenico, la pastorale giovanile, sì, nel periodo dell'avvento del progetto Policoro,
3: che è stato, ho potuto insomma ascoltare parte del suo intervento e ha, diciamo, consegnato alle generazioni anche più recenti degli animatori di comunità una freschezza, una brillantezza, ma anche una visione che continua a essere centrata.
2: Ascoltiamo una canzone? Dai, proviamo a così fare i conti con il tempo. Ermal Meta ci canta uno dei suoi ultimi brani, Ferma

0: Ermal Meta in cammino, questa sera siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, noi stiamo raccontando di questo importante compleanno, i 30 anni del progetto Policolor, un racconto che stiamo facendo insieme a Giorgia Basile, grazie ancora per essere qui con noi, animatrice di comunità senior della Diocesi di Roma, ma formatrice nel Centro Italia, ma anche responsabile dei gesti concreti. Quali sono questi gesti concreti di cui sei responsabile?
1: I gesti concreti sono, diciamo, uno dei nostri fiori all'occhiello, sono il nostro nome per chiamare le esperienze di impresa e le esperienze associative che sono nate nei 30 anni dall'accompagnamento del progetto Policoro. Stiamo considerando circa un migliaio di queste attività nei 30 anni, attualmente attive circa 500, qualcosa di più, tra cooperative, libere professioni, SRL, associazioni appunto di vario tipo, fondazioni che operano dal nord al sud e che sono state accompagnate appunto nella loro realizzazione dagli animatori e dalle animatrici di comunità, banalmente dalla scrittura dall'idea, certo, e dal reperimento di fondi, dalla connessione, appunto dalla creazione di reti. E di questi gesti concreti, diciamo, sono l'esperienza forse più antica del progetto Policoro. Proprio nasce al sud la primissima, diciamo, cooperativa.
0: Hai detto dal nord al sud, vuol dire che non è solo sud adesso.
1: Esatto,
0: no?
1: Sì,
0: sono
1: adesso
0: tante le diocesi, più di 90 se non sbaglio.
1: Adesso siamo a 105, ecco, 104, e le diocesi aderenti, e il progetto però appunto conta gesti concreti in realtà anche in diocesi che attualmente non sono.
0: Perché poi il mondo del lavoro, anche la problematica di trovare lavoro e di anche, per dire, insomma, formare i giovani a fare impresa non è un problema solo del sud Italia.
1: Assolutamente no. Diciamo, è un problema anche del centro e del nord, diciamo in maniera diversa chiaramente, ma è un problema presente, e molto spesso diciamo il progetto Policoro riesce a essere quella chiave per riuscire a mettere insieme proprio diciamo l'idea fino al suo compimento, anche attraverso la filiera che collabora con il progetto, quindi le associazioni di categoria, diciamo, e tutta una serie di rappresentanti del mondo civile che ci sostengono, tra cui cooperative, CISL, ACLI, GIOC.
0: Certo. Domanda banale, anche un po' retorica se vogliamo, ma perché la Chiesa si deve occupare della formazione dei giovani, aiutarli a fare impresa, a trovargli lavoro, è un'agenzia interinale?
1: No, assolutamente no, chiaramente. Ma è, diciamo, il tema è l'evangelizzazione del mondo del lavoro, dell'essere presenti nella vita della persona, quindi quale dimensione sicuramente più importante oltre a quella, diciamo, familiare è quella del lavoro, no? La GIOC ci insegna che il progetto di vita è diciamo l'aspirazione a cui bisogna puntare, no? Soprattutto nella giovinezza, cercare di dare un senso, di dare una progettualità, e nel progetto di vita sicuramente il progetto professionale è fondamentale, quindi la Chiesa non può non essere in questo processo e non può non stare accanto ai suoi giovani.
0: Lavoro e giovani, anche se tu sei giovanissima, provo a chiederti questa cosa, secondo te è cambiato il modo dei più giovani di vedere il lavoro?
1: Allora, probabilmente sì, c'è il tema sicuramente della conciliazione fra vita privata e vita lavorativa, ma questo non vuol dire che i giovani non vogliano rinunciare, così uso un termine più caro ad altre generazioni, ad alcune cose. Sicuramente forse i giovani hanno necessità di essere molto ascoltati, sono una minoranza attualmente, va preso come dato di fatto, però secondo me il cambiamento non è tanto nel quotidiano, nell'approccio, diciamo, lavorativo, quanto diciamo nel cercare di mettere insieme le dimensioni che adesso sono proprie, quindi la dimensione sociale, la dimensione che va sempre più veloce, più di corsa, e la dimensione anche della performance che loro sentono molto di più, sicuramente delle generazioni precedenti, ma secondo me con lo stesso spirito, anche con lo stesso entusiasmo delle generazioni precedenti.
0: È molto interessante. Tu, Giorgia Basile, dopo aver fatto l'animatrice, tutto il percorso, di fatto sei rimasta invischiata, no? Nella rete, nel proprio caso di dirlo, del progetto Policoro. Di che cosa ti sei innamorata di questo progetto?
1: Allora, mi sono innamorata delle sue potenzialità e della sensazione di sentirmi in una comunità, anche al di fuori della mia comunità. quindi della comunità di giovani che si forma durante le formazioni nazionali, il confronto estremamente interessante
0: dinamico
1: a livello regionale ma anche appunto a livello nazionale, e sicuramente questo è stato il tema più importante. E poi appunto poter riportare nella mia comunità qualcosa, secondo me è stato
0: perché poi questo è anche un, come dire, un bagaglio che va a, in qualche modo ad arricchire anche la tua vita privata, passami il termine, anche la tua parrocchia, le tue relazioni che insomma vengono di fatto impreziosite, no? Da questa, che alla fine non è solo un lavoro.
1: No, assolutamente no, è un duplice mandato. Effettivamente noi, i nostri animatori di comunità, hanno un mandato pastorale, hanno un mandato professionale, ma è proprio, tu dicevi, arricchisce, diciamo impreziosisce non solo il curriculum, okay? Ma impreziosisce le relazioni, perché sono quelle che poi veramente superano qualsiasi dimensione geografica. Quindi sì, si riporta moltissimo non solo nel proprio vissuto professionale ma anche nel proprio vissuto personale.
0: Abbiamo un minuto e mezzo utile a raccontarci come finirà questa serata e soprattutto domani un grande incontro.
1: Domani un grande incontro, beh, questa sera il convegno andrà avanti, ci saranno molti contributi interessanti, video, insomma interviste, racconti di chi è testimone del progetto, e domani avremo la grazia di essere in udienza dal Santo Padre, che insomma per noi chiaramente è stato una grazia essere presenti durante il 25° anniversario con Papa Francesco e adesso con Papa Leone.
0: Cosa gli chiederete? Che racconto farete a Papa Leone?
1: Secondo me diciamo il racconto più importante è il volto di ciascuno di noi e l'emozione di portare se stessi, ma anche quello di, diciamo, mostrare che ci stiamo impegnando, che sui territori ci sono giovani che si stanno impegnando. Questo è il racconto, secondo me, più potente che possiamo fare.
0: Sono storie di speranza che continuano ad essere raccontate?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono storie che vogliono cambiare il presente e cambieranno il futuro.
0: Bellissimo. Se dovessi definire il progetto Policoro con una parola?
1: Comunità.
0: Comunità, va bene, mi hai convinto. Ti ringrazio, Giorgia.
1: Grazie.
0: Basile, animatrice di comunità senior nella diocesi di Roma, formatrice per il Centro Italia, responsabile dei gesti concreti che abbiamo capito che cosa sono. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie.
0: Buona festa e buon cammino.
1: Grazie.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare anche il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi regia saluto il precisissimo Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, collegatevi al nostro sito radioinblu.it, presto sarà disponibile il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutto è preghiera soffrire, è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta, o magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio, come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore. Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata, questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, oh Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, affinché io tutto il giorno rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo la mia.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore, Dio mio, il cuore e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
2: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassione, nel tuo pieno di amore, Dio fedele.
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
2: Dammi

0: sei buono, Signore, e perdoni. Lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché

0: salvarsi, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regge con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica. Voci parallele. Voci di aria di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia lontana. Santa Lucia è un borgo storico di Napoli e corrisponde all'incirca al territorio della parrocchia santuario di Santa Lucia a Mare. Santa Lucia lontana è un brano

0: Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato Santa Lucia Lontana di E. Amario. Le voci parallele erano quelle di Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore ascolteremo il secondo movimento, Adagio. Renaud Capuçon, violino. Frank Braley, pianista e direttore. Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il secondo movimento, Adagio, dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore. Renaud Capuçon, violino. Frank Braley, pianista e direttore. Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Note di classica. Giuseppe Verdi, da Quattro pezzi sacri, Ave Maria, per coro misto a cappella, e dalla Forza del destino, atto secondo, La Vergine degli Angeli. Soprano Barbara Frittoli, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda, maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazione dal vivo.

di Giuseppe Verdi. Da Quattro pezzi sacri abbiamo ascoltato Ave Maria per coro misto a cappella e Dalla forza del destino, atto secondo, La Vergine degli Angeli. Soprano Barbara Frittoli. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda. Maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazione dal vivo. RNC Notte di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Secondo movimento, andante, dalla sonata in re maggiore K448 per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sonata in re maggiore K448 per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista. RNC Note di Classica. Celso Machado. Musicas Populares Brasileiras, Piazza Vittorio, Passoca, Pede Moleque per flauto e chitarra. Passoca e Pede Moleque sono dolci tipici brasiliani. Flavio Cappello, flauto. Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017.

Di Celso Machado abbiamo ascoltato Musicas Populares Brasileiras, Piazza Vittorio, Passoca, Pedro Moleque per flauto e chitarra, Flavio Cappello, flauto, Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017. RNC, Notte di Classica. Richard Wagner, I maestri cantori di Norimberga, Ouverture, elaborazione dello Hurricane Ensemble.

Di Richard Wagner, da I Maestri Cantori di Norimberga abbiamo ascoltato l'ouverture nella elaborazione dello Hurricane Ensemble. RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, atto primo. Recondita armonia. Cavaradossi e Giuseppe Carreras, Jonas Kaufmann, Andrea Bocelli.

Di Giacomo Puccini, da Tosca, atto primo, abbiamo ascoltato Recondita armonia. Le voci parallele di Cavaradossi erano di Giuseppe Carreras, Jonas Kaufmann, Andrea Bocelli. Notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Buonanotte, con molte variazioni e alcune divagazioni. Girolamo Frescobaldi, aria con variazioni, la Frescobalda. Chitarrista Andrés Segovia.

Di Gerolamo Frescobaldi abbiamo ascoltato Aria con variazioni, la Frescobalda. Chitarrista Andrés Segovia. Johann Sebastian Bach. Variazioni Goldberg, Bachwerkverzeichnis 988. Aria. Variazioni 2.31. Aria da capo. Pianista Andrea Bacchetti.

Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato variazioni Goldberg Bacharke Verzeichnis 988. Pianista Andrea Bacchetti. Johann Pachelbel. Aria con variazioni per organo da Hexachordum Apollinis. Organista Maurizio Salerno.

0: di Johann Pachelbel. Abbiamo ascoltato aria con variazioni per organo da Hexachordum Apollinis. Organista Maurizio Salerno.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Variazioni in Do maggiore K265 a Vous dirai-je maman, pianista Boris Petrushansky.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato variazioni in Do maggiore K265. Ah, vous dirai-je maman? Un pianista, Boris Petrushansky. Fernando Sor. Variazioni su un tema di Mozart, opera 9. Chitarrista, Andrés Segovia.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato variazioni su un tema dal Don Giovanni di Mozart, Lacci darem la mano, in Do maggiore, Werke ohne Opus Nummer 28, complesso strumentale Zefiro. Ludwig van Beethoven, 32 variazioni per pianoforte su un tema originale, Werke ohne Opus Nummer 80, pianista Gianluca Cascioli.